Mio nome è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circle Musical della Surselva e oggi vi è il buon divertimento col programma Grigion Sonor.

In bien plait. De Domenica Peder. In bien plait. A schin radi che lija. Emida la stiradecina dell'olma. En in aurora da speranza.

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera cresce il numero di delitti di culinaria che risulta in studio attuale. Tutti i tre club svizzeri si qualificano per la fase da coda della Champions Hockey League. Il HC intanto molto agito dalla concorrenza. In Laura oggi si pregronda parte sulle lieve lentire Grigion, che è tradunt 20 gradi. Io sono il mio nome è Müller, BNG. In Svizzera dati ad in da pli delicts da fraud, quai muss in ricerca della scuola Auto Turicheisa per Scienze Applicate ZHW e dall'Università de Songhai. Bunomain 16% delas persunas dumandadas seien indicia, gellas seien stades pertuciadas l'an passat in delict de fraud. Cumpriglia cun l'an 2022, sei quest dumber quasi se dublegia. Tenor ricerca capiten tre quartos casse in l'internet e las medie sociales. De princip sa senti alla jeus tentant vin avant se gira in Svizzera. Redund 13.500 persunas han fatg part della ricerca representativa. L'Union Teciale della Cira, Allianz Care, è sciliata ed ha instradata una procedura da concurs. Quai han decis il Cussel de Cira e la radunanza da delegats ir saira suenter discursi intensivs. Allianz Care ha in tempo di problemi finanziali. La Stade per cui 17 collaboratori finire lasciati, ma in 20% dall'entir personale. Tutti in una sae bici cartigiata a stabilizzare la situazione finanziale, ainum in una comunicazione. L'Union era per venire fondata l'an passato. La finamira era d'unir tutti gli employati in la Cira sotto in tech comunabile. Sventre il protest in Francia ed in Belgio vanno ser il studenti in Albania sin via per demonstrare contro la situazione non possibile in scuole ed università. In plisse drizzen il protest er contro la regenza dal Premierminister Edi Rama. Trant'raute per quai che la lubide costruire in resort de luxus in un territorio natural protegì. Al Premierminister vegna d'ina puspera in faccia che il saia corrupt. E la capitale Tirana è da nuovo mai da cerplina strante le studenze e le forze di sicurezza. Das protest sa in persona svenite blessate e da ia da don material, trante rauter vid al ministeri da formazione. La polizia ha arrestato plire persone a nome da vart ufficiale. In la metropola turca Istanbul a ferma plievge c'agiona inundazions, in blers quartier saen chalers vias e sot passati svenizi inundats. Per parte er da boves e plantas che saen dergides, qua rapporta l'agentur de novitats statala Anadolu. Tenor las autoritats e inufant mort delas malaures. Fin a saera e da passa milli cloms d'urgenza. In la Mar Neira, davant la costa della Rumänia, erodò in fieus in una nav da chemia e da petroli. In a saia Bicicler, se la nav sai venire tucciata di una drona, ha detto il ministro de Defensione a Bucarest. Persunas na saia in Bicic venire splessades, l'equipa dal bastiment saia in sigirtat. L'ultim tempo in s'augmentades las attaccias con drones sin bastiments da commerzi in la Mar Neira. In inter il sport sco ultima squadra il club da hockey da Tavaus a qualificare per la fase da K.O. della Champions Hockey League e quai malgraine terrade da 0-2 a casa contro Liberec della Cechia. Sco proxim front il HCD sin in ulterior club Czech nominato Mainz in Pilsen, la migliore squadra della pre-runda. Plin avant dati er in duel Svizzera in lo chavel final della Champions Hockey League, Fribourg fronte nominato Mainz in Ginevra. Oma dus clubs sen già se qualificati anticipata Mainz per la fase da K.O. Ed en la solette partita della National League di Ersaira a Losanna Grignà contro Ajoa con 6-3. E dalla Halle de Gladsteins anche in sguardo nel stadio de Balapé, in la seconda ronda della Champions League a Paris Saint-Germain godignà la top partita contro Manchester City e quai ordaifer con 4-2. Il difensore del titolo manava già su entri in mesura, con 3-0. Real Madrid ha guadagnau d'Eifer contra AS Roma con 4-3, quai malgrat il Spagnol sen stats fin l'83 avla minuta con 1-3 in ritard. Budo Glimt ha guadagnau contra Borussia Dortmund con 1-0 ed Aston Villa ha battì Fenerbahce gist con 6-0.
0: La meteo.
1: Alzesi per grande part sulle liefe nell'intir Grigion. Contra Saira se formen nivels pli spesse nel sit. La temperatura maximale tranter 18 grads in l'Engi di Nota e 20 grads in la region da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Rund per il di.
2: La Gevianciet, sperer. Cavossa, anciai vi bein. Am prem drovi forse un in caffè. Al microfon per vus. Anasline Quinter, Gevislin. Bien di. Ecco qua una nova. La Gigi Malua. Musica del Grigion. Titel Angel Shot.

Alex Warren con Ordinary Ils. 15 d'Octobre, che sono unde sre manches, je vignu endisch vergaule sis. A speranza, e quico, forse vies di de clic, ci sa, indi nucatut, vasi nucatut, constat. Tenor in nief studi de Sotomo, stausche minche seconde persone in Svizra. O se siemis, anstai de realisaels, pei de gobo fa auter, de gobo pren oz in egala cajun, a ce pa enenstje, xenstje, kvuja es quella viu dia a dina in ega fa. Ci sa, forse, quei vies di anus, furnin la musica vitir.

Veis co pauna lach, quei tot paun veder, ve pauna wunda, paun cun sessiat crostes, esser sco in paun caul, stue sta cun paun ad aua, pel irtsch in paun caul, ed a tantes modes de dienstje cun paun, tot interessant, e en autres indioms in cas, per exempel mangia pan da li stessa farina cun qualcun, cici a un mester a pan suot il chapé, in umaun scu un tötz paun, diligenza porta paun, schütilla vitet de tjaun. Nie scheinze go. A wunde exempels, wo des kre kapiu, oz, vai, kauternus, e am pauper paun, ni mehr dich such tot per quels, a quelles gefan el. Da pli, u dis avon, a suenter lasiat, schus weiss, lungureala sa cusiada dinega a pledari da en amara cerca quei monte tot a ce modes de di cum pon ki dat shogun o se venti in vergaula sis in unders romances alla proxima aida Leonie a Callum Scott stay

0: Nova musica da Giant Rooks, Slow Dance for a Minute. Io veniu a mese la siat, alle prossime minute, dati che ho novità con Urs Müller.
1: In Svizzera dati dine da pli delicts de fraud, quae muos in a ricerca representativa dalla ZW dalla Universitat de Songhai. Pur mein 16% delas persunas domandadas sein indicia che las ein stades pertucciadas l'on passat in delict de fraud. Cum brilia con l'on 2022 e quest dumber quasi se dubleggia. L'Union Teciale della Cira Allianz Care è schliata da instradare una procedura da concurs, che ha deciso il Cusel de Cira e la radunanza da delegati irsaira su entro discorsi intensivi. L'Union era per venire fondata l'an passato. Esco ultima squadra del club de hockey de Tavaus qualificia per la fase da K.O. della Champions Hockey League e quae malgrado una terrada da 0-2 contro Liberec della Cechia. Sco proxim front il HCD sin in ulterior club check num nada mains in Pilsen.
2: La meteo. Presentada la pro senectute. Conseliazione sustegn en casta solitaria dat en la veia decna. Informaziuns sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi si per grande parte sulle jive quei in Tirkentun, per lo incontrassere se forme nebles bis besses el sit. La temperatura maximale oggi dentro George Graz e l'Engiadina a 20 Graz e la regione de Quera, e demon oggi per grande parte sulle jive al suente mesi dati lo epus bei nebles bis besses quei terredon 20 Graz a Quera.
3: Brand per il dì.
0: Pronto per di e pronto per voi, sotto il nome Anna Selina Quinter. Spero che voi siate in una bella giovia. Oggi è il 32 Vergau, la 6 in Biendì.

0: las novitats der RTR.
1: In Svizzera cresce il numero di delitti di culinaria, che risulta in studio attuale. Tutti i tre club svizzeri si qualificano per la fase da coda della Champions Soccer League. Il HC è intanto molto agito dalla concorrenza. E Laura Ozze è per grande parte sulle live in Tirchentun, che è ridotto 20 gradi. Io sono il mio nome è Urs Müller. Bienvenuti. In Svizzera dati di una pli delicts de fraud, che muossa in una ricerca della Scuola Auto Turicaise per Scienze Applicate ZAW e dall'Università di Songhai. Bunomain 16% delle persone domandate seien indiciate che elle seien stades per Turciades l'on passat in delict de fraud. Comprilià con l'on 2022 sei quest dumber quasi se dubleggia. De nor ricerca capiten 3/4 als casse in l'internet e las media sociales. De princips senti la lieut tentant vin avant se gira in Svizzera. Redund 13.500 persunas han fac part de la ricerca representativa. L'Union Teciale della Cira Allianz Care è schliada ed ha instradà una procedura da concurs, quai han decis il Cusel de Cira e la radunanza da delegati ersaira suenter discorsi intensivs. Allianz Care ha depi in tempi problems finanzials. La Stade per quai des set collaboraturs finire lasciats, pur mai in 20% del personal. Tutine na sae bec cartigia de stabilizar la situazione finanziale a numen in comunicazione. L'Union era per venire fundata l'an passà. La finamira era d'unir tutti gli employati della Cira sud in tec comunabel. Sventre le proteste in Francia ed in Belgia vanno a ser studenze in Albania sin via per dimostrare contro la situazione non possibile in scuole ed università. In plisse drezzine le proteste er contro la regenza dal primministro di Rama, trante d'altro per quale la lubide costruire in resort luxus in un territorio naturale protegì. Al primministro venne di una puspera in faccia che sia corrupt. In la capitale Tirana è da nuovo mai in dacer plin strante il studente e le forze di sicurezza. Dalle proteste in persone sono state blessate ed è da don materiale, trante l'altro vi dal Ministero di Formazione. La polizia è arrestata per le persone a nome da vart ufficiale. In la metropola turca Istanbul a ferma plievge c'è una inundazione. In Blairs quartier c'è un chalers, vies e sottpassati sono inundati. Per parte è da boves e plantes che sono dergites. Qua rapporta l'agentura di novità statale Anadolu. Tenor le autorità è inufant mort delle malaures. Fin la sera è da passa mille cloms d'urgenza. In la Mar Naira, davanti alle coste della Romania, erodò in fieus in una nave da chimia e da petroli. In una Saiyang Beach Clare, se la nave sia venuta tucciata di una drona, ha detto il ministro della Defensione a Bucarest. Persone sono state invece blessate, l'equipe del bastimento sia in sicurezza. L'ultimo tempo è aumentato le attacche con drone in bastimenti di commerci in la Mar Naira. Sugnit il sport, sco ultima squadra del club de hockey de Tavausa qualificata per la fase da CO della Champions Hockey League e quai malgrai una terrada da 0-2 a casa contro Liberec della Cechia. Sco proxim fronte il HCD sin in ulterior club cec nominato Mainz in Pilsen, la migliore squadra della pre-runda. Plin avanti dati er in duel svizzer in lo ciavol finale della Champions Hockey League, Fribourg fronte nominato Mainz in Genevra. Om 2 clubs sind già qualificati anticipate main per la fase da K.O. Ed in la solette partite della National League di Ersaira a Losanna Gudignà contro Ajoa con 6-3. Dalla Halle de Gladstein sind in Sguardo nel Stadio de Balapé. In la seconda runde della Champions League Paris Saint-Germain Gudignà la top partita contro Manchester City e quai Ordeifer con 4-2. Il difensore del titolo manava già su entri in mesura con 3-0. Real Madrid ha Gudignà Ordeifer contro l'AS Roma con 4-3, quai malgrà che il spagnolo è in stato fin l'83 minuta con 1-3 in ritardo. Budø Glimt gudinja contra Borussia Dortmund cun 1-0, etter al 6-0 da Aston Villa contra Fenerbahce, Joan Manzambi setasse sen prim gol en la Champions League.
0: La meteo.
1: Stesi per grande parte sulle lieve lentir grigiun, contra Saira se formen nivels pli spesse nel sit. La temperatura maximale tranter de 12 grads en l'Engiadina e 20 grads en la region da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damaun alla saira.
2: Giun vergala siat. Pijada, mel, ad in bien toc paun. A sei saldi en tscheiver. Priu el cas, kin sa facets, ni san so maniua iperel. A muste, per exempel, ai gleiti ni gimpaster nepli. Quei tema anca autonus avon la mesa.
3: Also muste, a piar de cuspei in crap, o de quella cristalla che nus essen.
2: Depli en curt, el microfon per vus, Anna Selina Quinter, gevisal, biala djevdja.

stützen. Wie iPod, summen aus der Kanzone.

schnell weia, was kalande in non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi os blick ad deine Lucrezia. Pinciani dorme de spe.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, de 22 Vergaules Jatkaus in Undes Ramonches, ein Orchester de Sinfonie Grischun, duas Sopranistes, al Chor Viril de Sursès, ad in Budget de Bunumen 200 Meli Francs. Quetun a bu mode din taffer Projekt, que ai e in. Weil sie hat unter dem Navel Jubiläum lässt al Chor Viril Sursès metter ein paar in eine Reihe de Konzerts Spezials, a quais in base de l'Ovre de Pader Alexander Lotza. Per al Präsident de l'Organisation Armando Janet, a quai bumons che extraordinari, mo bein?
1: Also, surtout, è chiaro un po' la nostra incumbenza, con essere in Chor de Valada, noch lang fahren ein paar alles Choses ein paar bi Grandes, at kein Zwo. Er bi ferm, a bi wafft, bi futur.
0: Ja, a kumveni bi ferm, pel futur manegia Armando Janet la sfida de fec biares unions en conoschen e quella societats de musica a cors al combat en siu cas per cantadures a cantadurs juvens.
1: Ma dies un propos da la pervasion che dis con che program ci va in Caston con padre Alexander Lotze c'è enorm bel text a der mess enorm bagn an an an musica ci che i plaies nos alla nostra joc des nos cantadox also bechen also ses ma bagn alla alla region a di crei ci che po di stesso fece una buona occasione da da animar nov cantadox so scude che sto bechen galesser jovens no spagner gugent kels C'è un surcurante, c'è un canto assoluto, sto becessere in qualche davanti a un zio.
0: Ja, è stato chi ha forse gusto di partecipare al Chor Viril Sursès in cui era un cantadurs pel gran progetto di Jubileum. Le improve le si inceven al giorno d'ottobre, al concerto in lui al mars 2028, qui a lunch, qui era ad Zug.
2: Del Grischun.

0: Gotthard, cun Heaven, a cau vai us dentrauter per cuiunaria e las novitats cun us, Müller.
1: In Svizzera da Tiedina da Plida liegt se Frau, die muss in einer Recherche repräsentativa della ZAW dell'Università de Songhai. Per nomai in 16% delle persone domandate seien indiciate che le seien stades patrucciate l'an passato in delicte Frau. Comprelià con l'an 2022 sei questo umber quasi se dubleggia. L'Union Teciale della Cira Allianz Care è sciliata ed ha instradato una procedura da concorso, che ha deciso il Cusel de Cira e la radunanza da delegati ieri sera discorsi intensivi. L'Union era per venire fondata l'an passato. Esco l'ultima squadra del club de hockey de Tavaus a qualificare per la fase da K.O. della Champions Hockey League, che malgrado una terrata che ha chiesto da 0-2 contro Liberec della Cecchia. Sco proxim front il HCD sin in ulterior club check nominada main sin Pilsen.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Cosegliazione sustegn en casta solitaria dat en la veia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi si per grande parte sulle jive che è in Tircantun per lo incontro sera su forma nebbia spispessa al sito. La temperatura maximale oggi dentro Giorgi Graz è l'Engiadina a Vegn e la regione di Quera. E domani si per grande parte sulle jive al centro misdì dati e puspe nebbia spispessa quattro ad un 20 Graz a Quera. Ti avvicino in una bella giovia.

0: Bibi va plan cun Quassar.
1: Il Kicker e Sis. Presentata Folk, vostra potia dal Vic en la Regiun.
0: Hanno già imbiendì a benvegni en ronda numero 3 del Kicker e Sis ad Erika Cavegni.
2: Yeah, biendì.
0: Biendì.
2: Biendì.
0: Pinada per quella ronda?
2: Yeah, yeah.
0: Cosa è quella signora?
2: Ah?
0: Cosa è quella signora? Ni insomma, boh.
2: No, no, non. Ti è in giuc, sei scoi volte.
0: Forse per autors che adesso non è una bugiente, c'è vostra strategia per chi crisi? Vai, Zina.
2: Ok, ed è una prova, ed è una... Bergina, vuoi che fai quello, vuoi dire, quello sta bici in house, ma dai un pezzo di sposto, dai un pezzo che vuoi, vuoi bici, ne?
0: Exact, sei sei.
2: Questo non vuoi la curaggia fa, ne?
0: Exact, da scioia. Da scioia stanno svasi qua. Aber wann fiei sind sie più specific, forse tatla, le novità, ni si informainte, che c'è cura passa, ni insomma bu.
2: Oh, fech pauk.
0: Fech pauk.
2: Io taglio mi chiamo radio, aber so più bè. La taglio sau darà, più mir.
0: Aber questa di da tatla integrato, ne? C'è che mu essa è chi rende di adempo al clic, vus veis fac, è la prima ronda, nov, correct? Das schon bei Albu, alle Sekunde auch. Exakt, nov, ad auch. A schäke, die Siad Bons, weiß schon, sind sie dir?
2: Ne?
0: Ich rende bei ihr.
2: Ich rende schon, ne, ne. Ich fei Budeen, quai, aber ein Applaus auf Akkun, das kommt bitte in Sakkun. Oder?
0: Ne, quai, quai, quai, quai, quai. Lämmer rasch, da dort so ein Pär de Pli?
2: Ja, im Bruinus, ne.
0: Dabei verlehr ein Sperrmeil, jetzt kontrolle ich das Kommandito korrekt.
3: Bundi, du an Erika. Ege wüsst, c'è la Taktika, il Plan e la Strategia funktioniert mehr aus.
2: Nur sind provai.
0: Reinsa. Es ist pronta.
2: Ja, ich bin pronta.
0: Bien klitsch.
2: Grazie.
0: Carlo Janke festivesse oggi il 40° anniversario.
2: Ja.
3: Giust.
0: Carlo Janke è venuto due gare campione olimpico.
3: Giust.
0: Schweizers e Schweizers meien in media circa 42 kg pauna don per persona.
2: Na.
3: Fuss.
0: Al Canton Grischun quinta ion 2027 con in minus de 99 milions francs.
2: Ja.
3: Giust.
0: Nan eine sort paunke deriva de la Bulgaria.
2: Ja.
3: Fuss.
0: En Schweizer dacht die aktuell mein circa 10 mili pesternerias.
2: Ja.
3: Fuss.
0: Papa Leo al 14 javel e al 260 siat avel papa.
2: Na.
3: Fuss.
0: Friedrich Nietzsche è in antriurbale paese studest.
2: Ja.
3: Fuss.
0: Il cadre del HCD attualmente è in giugadur con pass holandese.
2: Ja.
3: Giust.
0: Campari Soda è in hit della band americana Taxi.
2: Ja.
3: Fuss.
0: Oz è in Mainz eleggen al Stadis Unii nel Parlament.
2: Ja.
3: Fuss.
0: La Olma ha da pli visitaders e visitaderes che... Quella legione negato, tu sai, la Olma ha da pli visitaders e visitaderes

0: Spagna, 2 volte champion olimpico, una volta nel 2010 a Vancouver, il slalom gigante, lo il 22 champion olimpico. E lo schlieder era anche corretto, per esempio, al centum grigium, quinta l'anno 2027, con un minus de 99 milioni di francs.
1: Exact. Tutto è buono per far passare la prossima ronda, tutina, cosa si dice? Ina de las causas che sto fai sempre un vele coraggio, un po' clic, a di dati a tutti noi che non ne menzionavo. Gi si ha de bons.
2: E va, poi sei bene.
1: Tu dignavo in quelle 2 ronde.
2: Sì, sì, bene.
1: Salù, vuoi un po' spiegare un'altra gara?
2: Un'altra gara, sì. Grazie a te.
1: Grazie a lei. Ti vedi l'anno in fece BD.
2: Grazie
1: a
0: te. Adio. Adio, Erika.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
1: Vos è stato Erika che viene a imparare in una atleta di Cobo. Di Cobo semplicemente a imparare con il kicker Isis. E rendis, per cui che nel jackpot let's crash a plonzi ue, attualmente 30 bonds, 2 mezzo 6 novs, per il prossimo, la prossima.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Pievel può definitivamente decidere all'urna da vart l'iniziativa cantonale da Danes Blotz, il termine anche becce conoscente. In Svizzera cresce il numero dei delitti di coglioneria, che risulta in studi attuali. E Laura, oggi si per grande parte sulle lì felentir Grigiun, che è tradotto da 12 grazie a Samurezzen e 20 grazie a Quera. Gli è l'esoggio, mio nome, Urs Müller, BNG. L'iniziativa cantonale per Danes Blutz è russida, che ha cominciato la cancellia cantonale. Bun 15.700 sottoscrizioni valevoli sono venite inoltrate, passa 5 giorni di plicche necessarie. L'iniziativa pretende che si possa pagare prestazioni pubbliche, come per esempio per cadis, toilette pubbliche o il biglietto d'auto da posta, con Danes Blutz. Cura che l'iniziativa venga davanti il Pievel neanche bici inconoscente. L'Unione Teciale della Cira Allianz Care è sciliata ed ha instradata una procedura di concurs, che ha deciso il Cusel de Cira e la radunanza dei delegati ieri sera discorsi intensivi. Allianz Care ha in tempi problemi finanziali, la Stata per cui 17 collaboratori sono stati rilasciati, per meno 20% del personale. Tutti in una sai da stabilizzare la situazione finanziaria ai nom e in comunicazione. L'Unione era per venire fondata l'anno passato. La finamira era di unire tutti gli employati in la cira sotto in tech comunabile. In Svizzera dati adine da pli delitti di fraude, che muossa in ricerca della Scuola Auto Turicaisa per Scienze Applicate ZAV e della Università di Songhai. Bunamain 16% delle persone domandate a un indice che le sono state sbattucciate l'anno passato in delitto fraude. Comprigliato con l'anno 2022 è questo numero quasi se dubbleggia. Tenor ricerca capitano 3/4 casi in internet e le medie sociali. Da principio se sente le lieute intanto vien avanti se gira in Svizzera. Radunt 13.500 persone hanno fatto parte della ricerca rappresentativa. In un momento all'exterior, sventre proteste in Francia ed in Belgio vanno ser studenti in Albania in via per dimostrare contro la situazione non possibile in scuole ed università. In la capitale Tirana hai de nuovo mainda cerpline tra gli studenti e le forze di sicurezza. Dalle proteste sono persone finite sblessate e di aiuto a don materiale, tranter altri via dal Ministero della Formazione. La polizia ha arrestato le persone in nome da vart ufficiale. In plisse drizzine proteste è contro la regenza dal Premier Edi Rama, tranter altri per cui ha l'ubide costruire un resort di luxus in un territorio naturale protegi. Al primo ministro venne di una puspera in faccia che sia corrupt. In la metropola turca Istanbul a ferma plievia c'è una inondazione. In Blairs quartier, Saint Chalers, vies e sottpassati svegnizi inundati. Per parte è da boves e plantas che sono dergides, che rapporta l'agentura di novità statale a Nadolu. Tenor las autoritats e inufant mort dallas malaures. Fin la saira aia da passa milli cloms d'urgenza. Dank del sport sco ultima squadra il club de hockey de Tavaus a qualificia per la fase de coda la Champions Hockey League e quai malgraina terrada da 0-2 a casa contro Liberec de la Cechia. Sco proxim front il HCD sin in ulterior club check numnada Mainz in Pilsen, la migliore squadra della pre-runda. Plin avanti a tieri in duel svizzera in l'ottavel final della Champions Hockey League, Fribourg fronte numnada Mainz in Ginevra. Uma dus clubs eran già se qualificati anticipadamente per la fase da K.O. Ed in la solita partita della National League di ieri sera a Lausanne a Gudignac un derajo a 6-3. Dalla Halle de Gladsteins anche in Sguarte nel Stadion de Balapé. In la seconda runda della Champions League a Paris Saint-Germain-Gourignan, la top partita contro Manchester City e qua Jörg Deifer con 4-2. Il difensore del titolo manava già a Sventri in mesura con 3-0. Real Madrid ha guadagnato Ordaifer contro l'AS Roma con 4-3 e qua è malgrado che il spagnolo sia stato fino all'83 minuta con 1-3 in ritardo. Budo Glimt ha guadagnato contro Borussia Dortmund con 1-0 e tra il 6-0 da Aston Villa contro Fenerbahce a Joan Manzambi si è dato il primo gol in somma per la Champions League.
0: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle live nel tir grigiun. Contro sera si forma un nivel più spesso nel sito. La temperatura massimale è tra 18 gradi in Lengiadina e 20 gradi in la regione di Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
2: Si è svegliato oggi.
0: Rund per il Di.
2: Pitost an Ures, de Weber in Café, ni in Tee, c'è chi sa più bugien, a bo.
3: Ich nehme noch Campari Soda.
2: Tutina musica de Taxi con Campari Soda datico per Vuson avon la mesa Anseline Quinter al microfon, anche vin qualura de ton con Schlager de Beatrice Egli. Mein Herz. Ich wünsche dir alles Gute.

0: Musica de Beatrice Egli, mein Herz. La proxima scheinus de scriver de Zitchi Auter, per cui je ina singevisch.
1: RTL. Mia canzun preferida.
2: Il mio nome è Cordin Colette Dariom. La mia canzone preferita ha nome Campari Soda, che la canzone è da taxi e che la toccia te, in ti cor.

0: RTL. Quai il sempervert dal dì.
1: Questa è una domination als anniversari in Pauco e nostra rubrica de Semperverts. Oggi festivesse un nome Richard Carpenter, siu ottantaval. E le soprattutto venius in conoscenza con se sora Karen ad il duo The Carpenters. Interessant, e in soprattutto stai grandi stars para e el Giappon, lau a loro musica toccau in Paolo Noda. In ad loro pien conoscentes ai Top of the World, la canzone venida scritta da Richard Carpenter a John Battis, a pubblicata sco single a Ion 1973. È stata sin plaz in della parada da hits americana, e la raccuenta de grande avventura a contentientia. A Iaul del Mon, quei due descriver la bellezza della vita a l'amore.

0: Richard e Karen Carpenter, The Carpenters, con Top of the World, in una canzone di contentienza avventira, oz a Richard Carpenter, ottionta, speranza ebbia, contentienza avventira.
1: Il sempre vert dal dì.

0: Bossa nostra da Gaia, Ivniu Meslas Nov, us esitems per novitats cun Urs Müller.
1: L'iniziativa cantonale per Danese Blutzeri Ussida, che ha cominciato la cancellia cantonale. Bun 15.700 sottoscrizioni valibili sono venite inoltrate, passa 5 giorni a stabilire che necessari. Cura che le vende davanti al Pievel non è ben conosciente. In Svizzera dati ad una pli delicts de fraud, che muossa in una ricerca representativa della ZAW e dell'Università de Songhai, pur mein 16% delle persone domandate hanno indicato che le sono state sperduciate l'anno passato in delicts de fraud. Comprià con l'anno 2022, sia questo umbra quasi se duble già. Esco da vostra squadra il club de hockey de Tavaus, qualificato per la fase da KO della Champions Hockey League, e quai malgrado una terrada da 0 a 2 a casa contro Liberec della Cechia. Sco prossimo front il HCD sin in ulterior club check num nada mein sin Pilsen.
0: Grazie al Urs.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la via decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Also sie pregonde part sulle jive, quei ei in Tirken tun, per lo incontrasere se formen nebles, pi spesses el sit. La temperatura maximale oz dentro 18 grads el engedina, aveng el region de Quera, ed ed maune sie pregonde part sulle jive, al suentro misdi dati lo epuspe nebles pi spesses, quei ter radun 20 grads a Quera in a bella Gievgia.

game show reala insteida din giug de tabla. 13-15 candidats e candidatas vivan sur pliras dis en impin vicet a datan quei giug. Ed interessant, las candidats e las candidatas han del totes interessantes professions, nuen de psicolog, in che lavura tra il survec secret, ina jurista, ina giugadura de poker, ni e ina de schach. Ed è proprio fascinante de marà coi datan quei giug. Poi è in tip de mai per vus, Ich bin ein Fan von der Emission der Dukes in der Mediatheka der ARD.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'iniziativa cantonale da Danes Bluz è riuscita, come scrive la Cancellia cantonale. La Regenza grigiona da Glisch Verda per la revisione parziale della planizzazione locale da Flem. Qua in Dussels Thema sozza la Snof. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. L'iniziativa cantonale per Danes Bluz è riuscita, come ha comunicato la Cancellia cantonale. Un 15.700 sottoscrizioni valevole sono venite inoltrate. Passa 5 giorni di più che necessari. L'iniziativa pretende che si possa pagare prestazioni pubbliche, come per esempio parcati, toilette pubbliche o il biglietto d'auto da posta e con Danese Bluz. Cura che l'iniziativa viene davanti il Pievel né anche conoscente. La Regenza ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale che la Vischnanca da Flem aveva concluso il fevereo 2025. Il motivo decisivo per la nuova planizzazione sarà stato risguardare le prescrizioni del dritto della planizzazione surordinata. La fine mira principale sarà di frenare l'estensione delle zone di costruzione e il terreno coltivato e di dirigere il sviluppo degli abitanti verso NEN, ai NUM e in comunicazione. Tutto in tutto, la Vischnanca riduzì sia zone di abitare, mascedate dal centro per circa 154 mm². L'entrata ottobre hanno hacker attaccato l'intrapresa astronautica Beyond Gravity. Sco ricerche di SRF Mussen suppone all'intrapresa che la Cina sia responsabile per la cyberattaccia. Ni l'intrapresa ni il Dipartimento Federale di Defensione VBS ne vogliono intanto confermare ufficialmente questo suspect, con quai che le investigazioni sono già in assaggio anche terminate. Beyond Gravity produce tecnologie per satelliti e per rakete e tutto per la Confederazione. Da loro taccia hanno i hackers probabilmente angolato dati. E sempre che il presidente americano ha annunciato che detti esplorazioni da chat di petrolio e di gas naturale nella Groenlanda alla regenza locale contraddice. Ma in detti attività di firme americane tentano detti energie esplorazioni massive. A dice un rappresentante del Ministero d'Economia groenlandese in verso l'emettore americano CNN. I detti plitos blers projekts plipicens. Tentan posti ang durar ons finke quels vignan operativs.
0: La meteo.
1: Alzesi, per grande parte sulle gli fenentir grigiun. Contra saira sta forma nivels pli spesse nel sit. La temperatura maximale è 30-12 gradi in Lengedina e 20 gradi in la regiun da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. RTR. Taladamaun alla Saire.
2: Als es im Plan zu Bubli a Schiestonkels, a jeja vignules nov. Forse temps per fallen prima pausa. Bien certes certes anje en sommervacanzas aus de quetems in Porto Bucconi, Neua, gudi quedi, oz als 15 d'Oktober, el microfon per vous, Anasline Quinter, ina buna de maun. A quecola donna Summer, fun

0: Tschadefür, Pascal Gamboni con Helikopterin. Als 15 d'Oktober oz è in di de fiasta. Per Federica Carpanetti, de Sur Enna, sent ca 44 ons, Maria Flipp de Curaia, ca festival scho oz sia tonta ons, Mariana Blumenthal de Morissen, ca medemement sia tonta ons oz, Clara de Plazes de Surenca a oz 80 ons, a Lorraine Matthias Pfisterbär de Schlanzka, 83 ans. Per elze delles, wenn us gewiss, a salitz, a canzuns, brand kaulu per l'emission de gratulazions. Ma, nus wessen e ans je auter.
1: La Cupina. Presentado il bogn en giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bogn en giadina.ch.
0: Se vous en conoscis in Sticauts anniversari, vessenus la cupina de regalà ad una persona insieme con mai. Vous stes mo fa in causa telefona a 0800 2021 30 0800 2021 30 per regalà la cupina.

La Gioia Marlene con Difficult. E c'è che bo difficult, bo gref, bo complicato. Regala la copina de RTR d'un sici ca anniversari. Non lo c'è, ven 30.

0: Gievgia als 15 d'Octobre a nos Main, direcziun las meseles dies. Al Tobia Faller, letz accompagna l'uvus Vina Vonkau. A tras a javon mies di, adei os tramai puspei al studio. Per marain tegen avon, Tobia, c'è asti pront per nus a un tocan gentà.
1: Scua d'un al gio c'è cioses, al jackpot contegna 870 francs, quel gio enza d'un intorn 20 chances d'eix. Ziva las d'eix, voque pa lo turn, respectiv pa la c'è da fedu turn, respectiv pa las zutxes, ci sum al moment just actuelles. C'è zutxes as des pilier per c'è recept, scus bada c'è una zutxa es madura e c'è spot tot cuginer con zutxes. La Lara Cacceng sa occupata da quelle domande e ci do in avanti tutte le informazioni che avevano detto. E dort è il Dì Internazionale del Bastum Alf, il Dì d'Azione per i membri ORFS, non so dins ce ci vengono a fare tutti in quel connex in Svizzera ed in Grigium.
0: Per me i temi di prima come io poi, Anna Selina Quintra è stata per voi al microfono. Io sono Donna, Tobia Faller, e vi ho la voce in BD Prendi Pacific.

Roxette, Listen to Your Heart del 1988. Otis Giovgia, la fin d'evna novegn non es più da lunch e la mitte del mais ottobre es Ergiabot 3, vostra gleis lans mesdis il Chanel Romensch. Mia nom Tobia Faler, floccia ta gleis ent e nus giovens giusti nu per minuts pel jackpot de 70 francs del Gioce Chosses. Sperest restas andar vi ed in avent una pacifica Giovgia in nostra compagnia.

0: Vengeance, las desch, sül Chanel Romensch, der nus es poese guadagnir un per raps. Zatente francs, sumoz ent il jackpot del jeu cecioses. Per quels raps giovenzo asse, al bet del jeu es guadüne da chatiror ce oget, ce plet, ce cercens, a mem de trais inputs.
1: Cecioses. Presentati follow, codes da fotos, ifollow.ch.
0: Els drei Impuls, die beschreiben, loget, tja, tschertschens, aktuell, menschen, tja, tja, tschoses, sun quist Impuls, ko?
2: La chance d'ovri en cugina, ed en il bon. La chance na negina sevur. La chance dati de comprar.
0: Ha, tja, oget, tschertschens, schweiz un'idea, podais telefonir, 0800, 20, 25, 30 is el numer, las linge summa viertes. Tobia Faller, tja, tschoses, bundi?
3: BND, che ho Jacken Steger Denis.
0: Sir Jacken, c'è sia proposta?
3: Io dico che il quei fil de Zubriao Zenz, San.
0: Quel fil fin, quel fil de Saida?
3: Yeah.
0: Quel?
3: De Zubriao Zenz.
0: Precis, quel è drove in il bagno, ma drove quel in cucina. Ah! Dispersalmente na al fil da Schubergia als Dates.
3: Quoi bien.
0: Grazie, Sir Jacken. Gugenti un'altra volta. Adia. Al Tobia Faller c'è Cioses. Buon di.
4: Già bien di che Tania Schier.
0: Dona Tania.
4: Io ho provo con la porla da Natrium.
0: La porla da Natrium, respektiv la porla da Natron. Drove la quella porla.
4: Piuttosto per Zubergia.
0: Per Zubergia?
4: Sì, io trovo.
0: Scusa, falla con quella polvere. Piglia quella polvere e mette un po' ova o c'è capita preciso con quella polvere di natrium?
4: Allora, fai una misci che ho dato natrium per Zubergia. Adesso per le ruote di applaus, così di... Le ruote di...
0: Del school, il school dell'ova.
4: Genau.
0: Ha! Ma volendo guardare ciò che torna con scus dis, con le spritaises che vengono. La cosa droga in cucina dentro il bagno, quella tornes, la cosa non ha in giù savur, savur e natron, so ci domandare.
4: No.
0: No, in giù. E la cosa dati da comprare. Ella guadagna 70 francs, dona Tania. Questo è preciso, la polvere da natron, al natron che vengono, certo. Gratulés, c'è la resta in Cisvelt l'Andervi per plagiare che potens pigliar su tutte le date che tramettens al jackpot er al giustlo. E, hai, buon divertimento con 70 francs.
4: Grazie a te.
0: Addio, dona Tania.
4: Addio, grazie.
1: Cecciausses. Presentati i follow. Codes da fotos. Ifollow.ch.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'iniziativa cantonale da Danes Blutz è riuscita, come scrive la cancellia cantonale. I blairs un frende sen il pakistanese balluna in testa in scuola. Quando usa il tema, sozza le 10, al microfono di Urs Müller. Bienci! L'iniziativa cantonale per Danes Blutz è riuscita, come ha cominciato la cancellia cantonale. Bun 15.700 sottoscriptions valaivles sein vinides inoltrades. Passa 5 giades de pliche necessari. L'iniziativa pretende che in spossi paiar prestazions publiques, sco per esempio per Cadis, toilettes publiques o il biglietto d'auto da posta con danes blutz. Cura che l'iniziativa vien davanti il pievel neang bitch en conoscent. La Regenza ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale che la Vishnanke de Flem aveva concluso il fevereo 2025. Il motivo decisivo per la nuova planizzazione sarà stato risguardare la prescrizione del diritto della planizzazione surordinata. La fine mira principale sarà di frenare l'estensione delle zone di costruzione e il terreno coltivato e di dirigere il sviluppo delle abitanti verso NEN, ai NUM e in comunicazione. Tutto in tutto è la Vishnanke de Flem riduzì sia zone d'abitare, masciadada e del centro, per rond 154 mm quadrati. L'anciata d'ottobre hanno hackers attaccato l'impresa astronautica Beyond Gravity. Sco ricerche da SRF Mussen suppone l'impresa che la Cina sia responsabile per la cyberattaccia. Ni l'impresa ni il Departamento federale di defensione ne vogliono intanto confermare ufficialmente in questo suspect, con qualche le investigazioni senz'au se ne siano un po' terminate. Beyond Gravity produce tecnologie per satelliti e per rakete, la toccia della Confederazione. Da loro taccia hanno i hackers probabilmente angolato date. Ed è nel Pakistan e cruda insieme il testo in una scuola. Almeno 27 ufans de scuola e di una magistra sono morti. 40 ulteriori persone sono venite blessate, quai han cominciato le autorità. La disgrazia è capitata nella città di Peshawar e nel nord-ost del paese. Le lavori di salvamento non sono ancora terminate. De coq il tec sai da insieme, na sai un bitch clair, la polizia aia arresta il possessur della scuola.
2: La meteo.
1: Ozesi per grande parte sulle lieve lentir grigion, contro saire se forme nives più spesse nel sit. La temperatura maximale è tra 12 gradi in l'Engiadina e 20 gradi in la region da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mesdi. Mes Radio.
4: L'autorn col programma Romensch, quarti alle 10 in Gevgia Bonura. Ora d'autorn potreste vedere Eroz Gevgia Tannus in Grigium, scuccia venzo di Hans le 10 da Jürg Ackermann. E dall'autorn strato qui Tannus era in questa mezz'ora, più precis, da ceci potreste tipicamente nir sul plat in autorn. Spereste restare a Sandervi, esumal Tobia Faler, già vi già vossa, buon appetito!

Al mais October es in America al mais del Halloween. El mais del Halloween es al mais de las Zütches. Forse per idels americans um las Zütches erni des der nus im Phänomen del mais October. In Boutiers po comprer Zütches in todas grandezas ed in differentes colors. Scutches po cuginer Zütches e cenunes ci sum adattedes per ce. Sono quello di Scurinzo, salura giusta. Con la Lara Caceng, or dalla redazione. La redazione non è per dedicare un mantum tempo di interesse per le zucce. Le zucce sono un tema giusto in un per minuto.

0: 77 Bombay Street Somehow, Giovgia versus DG Metz. E duas avocques cu impromiss per un fenomen du turn, entilas c'è da fös Svizzeres, las Zütches. Cun Zütches es po cuginir Fitchbjer, Zütches es po metter entil risotto, con Zütches es po fer joppa, con Zütches es po fer torta, ed ence Bjer isch moltra roba. Termente il studio es osa la Lara Cacen, cun ella guardenzo osa più precis sul tema Zütches. Lara, ist du gugent Zütches?
1: Ja, il primo gen va io super zecces ni gnocchi de zecces, ma ja ja super el risotto.
0: Hai risotto chatier, super boom con zecce. Que don per cusal, scuce spo preparer zecce più simple per cuginare alles. E tu sche cerciò per nus un pe de quals cusal.
1: Exact, per chi va ben detigliare le zecce, san in zan prim scalda alles al forn, semplicemente mette l'intera zecce al forn per circa 15 minuti. Tier 180 grads. E si viene la pli lomma e di va più semplice a tagliare ed è la paleccia viene l'una ben più semplice.
0: Voilà. Gio con una rolla, c'è sort zuccia c'è spiglia?
1: Già, si prende una delle zuccia le più popolari, non è mai il Hokkaido.
2: Spagnano in stems. Tra quelle zuccia stanno in buffa giù la paleccia da quella sort zuccia è fece satella ed insammiglia bene con quella che viene l'omma al forn. Der altre sort zecces scott il butternut, vengono in ton consigliau da fa giù la paleccia o ravantoccia le vendurada per sort da purè.
0: Discurins dels sems della zecce, qual so merco ciò se ci può mangiare, il sems della zecce saien sems, vuol dire che facciamo bene alla sandit, ci si può fare tutto con sems della zecce.
2: Già, esatto, in sa dovrà il svecbein per soppes, ni salates, ni è semplicemente scesco snack del terreno. Il sems è un fitch senadivel, che ti asdic e contengono vitamins e magnesium e vengono bugendo vrai sco ingredienze de spises de sinumnei superfood. Per cui hai lasciato tre il sems per 10 minuti in acqua de sal bouillante e su entra sanins marinals con ieli de spezzerie, per esempio paprika ni curry, e s'abbrassals al fornel per circa 15-20 minuti per 160 grads.
0: Un'altra domanda interessante in connex con le zucce è scuce sbada se le zucce sbuma e frascia. Scuce sbada quello?
2: Già, un tip è da spicciare contro la paleccia della zucce e se la tuna vitta, also vitta, e se scu hol, lui è la perfetta. Se la zucce tuna d'intorno di insomma nuot, lui è la savenz e un bumedira. E scu da vos è la paese della zucce tradescia se la è buona ni bo, in una zucce frescia, paese pibiacina che è un bumedira.
0: La Lara Cacen con i percussals, su delle zucces, c'è muoce in notturno giusto stagium ota, e le sbutias, entil zürz, entil le cedas fös, ed entim geras, entregis da cesa, in torla Svizzera.
3: RTL, tips e tricks per vus.

0: Lo torn es la stagium de la raccolta, zia vel es desvels discurria de las zücces, o se discurinsvelt de la biera. A Tschlinie de Ramosch es in Sanda al Festival de la Biera de Montagna. Al Festival de la Biera de Montagna es già per la noveivla volta. A quel festival es può sagir una grande varietà di specialità di biera, tiers doque differentes delicatesses regionales ed un manto musica. Qui stan con un concert della formazione Kitsch. La Martina Henzi è coordinatura del Tourism de Valzot ed ella è serco membro del comitè d'organizzazione ed ella dice che detta in biglietti per il festival.
1: No, non è una mo 20 ore, non va in biglietti a mo e non va in un numero in ciò che non sarà in l'ora, a si può veramente mincinire e essere virtual può fare la camminata.
0: E da che cosa tratta qui al Festival della Biera de Montagna?
1: Però non vai per qua da Biver Massabler, in per sé da prorora differenti spire, da differenti spirerie, spicchness, in grigion, ma er sur il grigion ora, e qua in Ciaminant, su una via, con una bellissima vista su nostre montagne da Valzot e della vicinanza.
0: Al Festival della Biera de Montagna sai un evenimento per tutti che amguggiamo biera, musica e compagnia.
1: Qua è minciun ben visto, ed è proprio eroscenes, ed è una bellissima minsculanza tanto vel e juven, tanto jast, indigen e in proprietari di seconde abitazioni. Non si avanza circa 70% vendo tro e il resto sono proprio qui a casa.
0: E poi se ernir con i fans?
1: No, vai ad una delle famiglie ci vengono er, e i fans possono camminare er pro e da promincia stand da er un sirupo, ci si può bevere o aua, ma in un esercizio speciale un evenimento per i fans.
0: Martina Henzi, coordinatura del Tourism de Valzot e come membro del comitè d'organizzazione del Festival de Biera de Montagna, ci deis in Sanda a Tschlinie de Ramosch. Il festival è in Sanda tutte di. Tutte le informazioni sono online sulla pagina bergbierfestival.ch.

Vers las 11 in Giu, Gianz Misdi, o se nins già dall'impuls del di.

0: RTR Impuls.
1: Oz vegn l'impuls della Surselva da Madeleine Manetsch sur del Möt de Viver.
2: Nus gestiauns essen meisters empatertia, sur tot sur de causas che nus avain tutina bumida. Nus rumpain il ciao con situaziuns che capeten forse mai. Nus imaginain ils pli curios scenaris e manegiain con un plan perfetto da saver tenere la veta sot controlla. Ma la veta ha savens siu agen humor. Gest cura che nus l'en controlla tot, dat el intec il dies a nos plans, a muossa che buona mai nuot schai en nos mauns. Eres nus divijassen quai. Cun fina miras ai quai exact il medem. Ai fa bain de deve fina miras. Elas datan ina direcziun ed er ina motivaziun. Ma savens vegne mes perspectives aschi altas che elas in strusch contongibles. Sil suenter esen nus ustai schei vabo. En cins christians reageschen vietis a trumpai. El jetz va bo bain. Anzi, jetz ei toxic per cir bedolma. Da Kobo accepta che Pauk sa veni planisau e boc mince fina mira sto veni contongide immediat. Tot as iu temps, in bien humor ed in surriso del caos en la veta, ai in a buona moda de viver.

0: Il concert s'ingiavisch. Mincha domenica, tranter las indes e las dodes. Vus podais far il nos program de musica e salidar.
1: Charles, salut.
2: A vus tuts de mia familia.
1: Ein il nos concert sen giavisch.
0: Trametai una carta postala u scrivai il vos giavisch con il formular sin rtr.ch. Il concert sin giavisch der RTL.
3: Presentata fleurop.ch. Vos salits florals en la Tascina.

0: las novitats ter RTR.
1: Successiun possibile da Guy Parmalin, la consigliera nazionale Céline Amodru vuol diventare consigliera federale. E il settembre va il numero di domande d'asilo a una voz in Svizzera, quai s'impassa 2000. Quando usa il tema, sozza la sendisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La vicepresidente della PPS, consigliera nazionale Céline Amodru, vuol diventare consigliera federale. Quai alla politica de 47 ans annuncia oggi davanti alle media a Ginevra. Amodru è con quai la prima candidata confermata per la successione di Guy Parmalin. Avanti due semne aveva quella annunciata che il demissionesce per la fin dell'anno. Scella vignesse l'egida Céline Amodru la prima consigliera federale della PPS. La frazione della PPS decide il 20 de novembre di varsi as candidaturas ufficiales per il Consell federale. L'Assemblea federale elege l'ora il 9 de dezembre il successur o la successura da Guy Parmalin. In settembre han bun 2100 persones dum da asile in Svizzera. Comprià con la medema periode dell'anno passato sai quai in minus da 12%, quai ha comunicà il segretariato Stadi per la migrazione. La bleras domanda sai in 100 persones dell'Afghanistan su andata all'Eritrea, l'Algeria, la Somalia e la Turchia. E nel Pakistan è crudato insieme il testo in una scuola. Almeno 27 ufans della scuola e di una magistra sono morti. 40 ulteriori persone sono venute blessate, come hanno comunicato le autorità pakistane. La disgrazia è capitata nella città Peshawar e nel nord-ost del paese. Le lavori di salvamento sono anche terminate. Da cui il testo è da insieme sono anche inconoscente. La polizia ha arrestato il possessore della scuola. In la Costa Rica, la presidente Laura Fernandez inaugura una nuova prigione d'alta sicurezza, con la Porge Platz per rund 5000 prigionieri. Il stabilimento è ispirato dalla mega prigione in El Salvador e doveva aiutare a combattere contro la criminalità da bandas nel paese. Is da Bosons e la criminalità aumentata ferm in la Costa Rica. Plibaut valeva il paese quindi als pli sigirs dell'intera America Latina.
2: La meteo.
1: Oggi si per grande parte sulle lieve e l'intera centun. Contra saira se forma niva pli spesse nel sit. La temperatura maximale è tra 12 gradi in l'Engiadina e 20 gradi in la regione de Quera. Er damaune si per grande parte sulle lieve, il suente mesi dati per parte nivels pli spesse, quai terredunt 20 gradi a Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Pacific verso il posto del mese di col Channel Rumensch al microfono verso intera sua compagnia Tobia Faler. Ci avvio già notte buon appetit. Erscio che dura in cerciarsi un'ora fino alle 12. In avent un bel resto dell'anno mese di, sin queste zonas.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good, Pacific, tre sans mes di cul sanel rumensch. Alian Specia, so interesso per umems ci sum orfs, el vegnos lura giuste termente il studio. Per discurrer, scuccia per tu cios, vem intorn cun color vantuna. Oz es nempi al di internazionel del bastum Alf, un di d'acciom internazionel pels umems ci sum orfs. Su de quel discurrinste nus, giuste in per minuts. Because Dario Hess con band Uchi.

0: Anne-Marie, musica inglese dat East Tilbury in Essex, dat Anne-Marie Nicholson, 2002, una canzun che l'ho pubblicato del 2012, che cois la giovgia angiantir, Pacific, vers la posa da mesdì, quel canel romensch, oggi è il dì internazionale del bastum Alf, quale è d'un al 15 ottobre, quale è il dì d'azione per un mems ci sum orfs, se es orf funziona al mince di un po' oter, per esempio è il traffico un punto in cui orfs dipende ferm dal resguardo dels oters. Qual è il tema di quel di d'azione in Svizzera? Scopriamo mems ors esser e restir indipendenz sun via, senza esser periclitos. Ertenus in grigium, dopo oz evenimens, tiers quel tema al Jan Specha, so occupò un po' più precis dal di del bastum al filram, da sia film, in nostra sparta click su da quel tema. Jan, c'è precis l'intenzium da quel di d'azione?
1: Yeah. Ins vuol fa tens, achmen als besens de persones chockes, a persones con ina restriktion della visita, da dina wart vai per la sigertat, da cella wart per la indipendenza. Also co vuol di, se vei l'uvra, fa commissions ni visita amiz. La canal va di de quelles persones desorienta. Al medem moment muessa ella a nus, ca vesin, quella persona vese pauc ni nuot. Per esser segirs de viade sin voia, trovi Spelz mir jetzt die Enus, kann man rein, aber nicht richtig gut. Nie, per exempel, schien trottinet, staats in einer Linie Alva, also in einer taktil-visualen Linie, auch per nus bonaus, bil pinjang realisierens quai, aber in sich die s'orientation so hinter quelles Linies, auch quod enton in impediment.
0: C'è stu prevista nus in Schweizer per quel di internazionale del Bastum Alf?
1: Uon mit der Föderation Schweizer der Personas Jockes, con impediments la visite del Centro il Motto, Kana Alva monta stop. I dat differentes regions, actions per part e insieme con la polizia. Quelles actions fan attenzione in regle fede importante. Si una persona tiene la cana daul, ma muo sa scioia che la vuol travasare la voia, scioia nus da della precedenza. Also, quei scioia che so la corcina trin ampla. A ce ne mai non prendins quei, drum fa la patente d'auto, di a quei chi fa budon da menzionare quei a un'inaga.
0: Il bastum Alf significa stop, è il motto su in via. C'è precis oz previsto in quel connex in grigium?
1: Quere dati oz in occurrenza col titel Resta aktiv e con in restrizione della visita. Quella leuk ne vendelina tocca mese la SIAT e gli auditori della GKB la senza imprendere den conoscere differentes progides. Asi dat cosa gli azions, activitats de temps liber, sostiene la vita professionale, mirz da git Technics. Il smartphone e il cheon per chocks e tema. A sper quoi, dati un referat, no chi va per coiantur con una restrizione della visita, ad acceptar quella ed vart malzognes della visita. Et per prendere parte, sein se minciura pleina, spettiasi som la scala rolante della stazione de Quira, et sigi meine lo in se leug.
0: Jan Specha, so del di internazionale del bastum Alf, ci des Oz, so del sumems Ors in Svizzera, quens ci sum per tuccios e ce mez de giut, ciò che do per quella liet, so de quella discurins lurin un per minuts, zieva la mezza intorno 20 chances dudas.

0: la Gioia col programma Rumänsch, oggi è l'ora giusta alle 11:30. Lurs Müller, della redazione delle novità, è pronto per insegnare la Svelta sul corrente col più nuovo da questo mese.
1: In Grigione da questa Stadt 32 annunci a stavarti incidenz con chauns da protezione da mutaneres, quai a cominciare l'uffizi per la sicurezza da victuales e per la sanidad da animals, quai sin domande dall'agentura di novitats Kistan STA. Cumpriglia con la media dal d'autorson sai quai in augment de 10 incidenz. Per il WEF dell'Autorona la superstanza del Tavau limita als Projekt de Konstruktion temporar sin 25. Ella aia refusa 25 Projekts, che naien bitch ad empli las pretaises ein en in a Kommunikation. E se tracte della prima giada che Tavau a defini in a limita maximala. La vicepresidente della PPS, consigliera nazionale Céline Amodru, vuol diventare consigliera federale. Quai alla politica de 47 ans, annuncia oggi davanti alle medie a Ginevra. Amodru è con quai la prima candidata confermata per la successione del consigliere federale Guy Parmelin.
0: Ed ora se guardiamo anche sulla prognosi dell'ora per oggi giovedì e da mem venerdì.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Consigliazione su Stein in casa solitaria dat en la Veglia Decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: Oggi è per grande parte bel, in tutto il Grigium, verso aria può cadere un per nulla dalla Varda del Sud. La temperatura arriva in fin di 12 grossi in Giardina e 20 in la regione da Cuira. Erdamem è per grande parte bel, al CMSD può cadere un po' surtratto.

0: vers la posa de mesdì cul program Rumensch. Nus vens discuria ans la meza del dì del bastum Alf, ci des oz, el 15 ottobre, quais un dì d'acțiun internațional per umems per tuccios dat Orvantuna. Jan Specha, tu te occupo de l'Orvantuna in Svizzera e del dì del bastum Alf, di nu ander deriva quel dì d'acțiun in sé?
1: Qua Varga cina onze navos, se vens vin l'Engeltiara nomnada scolleuc de derivanza. Nomnada mai neon 1920, agil fotograf James Biggs piarso e vaside entras in accident, e perc autres persones vesen el meir el trafic, al simplement daucolurse cana cun Alf. Per imperons pitardo, quella idoia venida de rasada con zona in Francia, che persones cioccas revenien du quals bestuns Alfs. La color alva doeva poi surtout fa attent les autres persones, alla lunghezza del bastone gide dem flale voia. Nu vini jur, nu an cioi vina scala, oizzi cienta pais.
0: Quen su meim sum per tuccios in Svizzera da l'Orvantuna?
1: La Federazione Svizzera de persones cioccas con impediments de vesida discura de radon 400 meli persones per tuccades, da quai in radon 50 meli persones cioccas, also ins vada quai anno, ia buina d'umbrazione exacta. Et important de dire che in restrizion della visita monte bo ex nom che una persona vese insomma non pli. Per cui che la restrizion sa essere fe differente. Per cui sai essere che se ci sa dura la canna alva e tutti non vesezi cioè. Et forse tonge la visita per un qual causa da ton bo vonde presse se dirs da viadis in voia con un ci impediments che in voia.
0: Al bastum Alfes vezza relativ suvenz scho quel cun Orfes movente sün via, doch ein schotters mez de giut pels partuccios.
1: Ja, quel depend un pau c'è che la persona drove lo è, in dat lupes speciales, ad apparats elektronics per un grand li text, in dat autos apparats che legen a vonnils text, du tils smartphones e computers dati funktions kinsa e un grand li text nisch a legger vonquels, kun funktions kin integrades, die da der spezielles Apps der Navigation und naturalmene che uns gerade so stehen.
0: Du hast im Film der Klick so das Thema per qual film ich accompagno a duas ors che ich fa per experiences con quales duas persumes.
1: Je quica fa zu sta fece qui va e accompagno Leandro Zamunra di Arno Chudi ne va che va in chaus oder i con traffic public senza barrières. Et elsam fa ja tent mai sin quals spiagel set IA, per exempel quales Meta Ray-Ban kann integrau in der Kamera. Als Wesen zwar bocken quella, aber kun quel kia integrau in der Kamera, a boxe sa ne dua quel minche gi. Also, i in gran sustegne per els. I san per exempel scha navigar sur tun, ni e semblen scha feina forti, a scha descriver cioica oida von els. Also, quei nu, ja, naturalmen in ferme giet per els, li drofen omidus quei febiar.
0: Al Jan Specha ci occupò per nous dell'Orvantum in Svizzera e del Dì Internazionale del Bastum Alf ci des Ozzels 15 ottobre. Le spürtes de sustentio che do in Grigium vengono presentate assieme di Acura da vent da luna fino alle 7 all'auditori della Banca Ciantunela. Il film e la rubrica Click su del traffic in Grigium con o senza barriere a poi riguardare su Play RTR. Ma

Chris Rea, On the Beach, musica del 1906, che cois vos Radio Dutuan in Giöv Gian Zantir, alles Dudes Islander Villa Georgina Janke col magazin dalles Dudes, Terella Vocuots 30 Roter per Cems de Protection e quem preavlus cio quels pudessen esser per nus umems. Un altro tema è la successione di Guy Parmelin entro il Cusail Federale, l'ho d'acqua ora sapere una candidata. Quello sono due temi del magazzino da mezzo di Dots. Edi con quello per il momento a dia, alle 12:30 va quell'ora in avanti con le gratulazioni. Spero essere stati andati. Mio nome è Tobia Faller, ci avviso a tutti in una pacifica posa da mezzo di. Ed in postut, un buon appetito.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Chauns de protecziun agressivs che morden passans el grigiun ai dau varga 30 cas questa stat. Nigina munconza daua acuta d'anton gi il capo de Valzot.
2: Noi stupciani un po' in avanti, co ci podese sviluppare als prossims anz, vene osse constatai in dus lös, c'è no vessenamo fontanas, ci spodese col temp provare ad incesciar.
1: Lula, vicepresidente della PPS, Elin Amodru, vuol venire consigliere federale e tavau refusesse numerus baguettes temporars pil VEF 2027. Ieles 12, io sono Georgina Janchi, in B a Bien Mietzgi. El Grigiun ha dato questa stat marcant de plin caps con cions de protezion, che in secuntani aggressivam virs cristians, scia informesce i uffici cantonal per la sanedat d'animals. Quei augment vale tessens d'Anton Busco all'Armont. Giancarlo Candinas.
3: Questa stat ha dato 32 casne o che cions de Montenera seggen se de portai a moda aggressivam virs cristians. Questo è in Bibo in 10 casi di pli che le medie ed altre zone al veterinario cantonale Jochen Beart dice la domanda dell'agentura di novità Kisten STA. Le smirses hai consondato di tir di trocs e di sendes di vienda. Tir la grande parte del casi registrai agen als cion smirs le persone e le combes nie le braccia. Le sures greves agi da un igienes. Scorregiuns pels conflicts numna al veterinari cantonal d'entrauter che els tiauns agen giu dis liungs ed intensivs queste stat. Els anna scioe per parte giu brogies de differenziar cioi e ci co in prigel per la Montenera e ci bo. E augmente dels cas sogit nor Jochen Beart den Tom Buolermons schins metti in relazion cul total de mirses de tiauns qui dat mincion. El Grigiun vegni registrau in media bunumai mincedine mirse d'incheun. En tot varga trocien ciun conta case don. Als in caps cun cheuns de Montenera fa no scioia gnanc 10% de tot els cas.
1: In vista della prossima santupada dels grons e possens del mondo, els colms grigiuns refusesse a tavau plirs baguettes temporars. Las novitats oz cun Maria Fiali.
4: Per il VEF da l'on proxim, duai la construcziun de rifizis temporars venir limitada. An tot vul la suprastonza lubir cian de vence cinch da quest rifizis. Tenor comunicaziun, ai la vishnanca entanzer veni cian de 46 dumondas da construcziun. Vence in proiects nain becce den pli las premisses en as revengen nagina lubiancia. Ils ulteriurs cian de vence cinch proiects possin venir realizats, scriva la vishnanca da Tavau. Il dumber de edificis temporars durante il VEF sei accrescisur ils ultims ons. E quai aia tenor la vishnanca differentes consequenzas negatives, trant auter per la segirtat e per il traffic. L'iniziativa cantunala per Denis Blutz è reusida, quai a comunicà la cianzlia cantunala. Bun 15.700 sottoscriptions valaivles sain veniras inotrades, pia passa 5 giades da pli che fis de besing. L'iniziativa pretenda ch'ins po ervinavant paiar prestaziuns publicas, sco per exemple per Cadis, toalettas publicas u biets d'auto da posta cun Denis Blutz. Cura che il pievel po votar davar l'iniziativa neanc becian conoscent.
1: Céline Amodru, la vicepresidente della PPS, consigliera nazionale, vuol diventare consigliera federale. Quai alla Genevrina de 47 ons annunziau ozzavomes gils miez de massa. Quai su enter ponderaziuns profundes con seu seu contorn a la partida.
5: C'est avec humilité et détermination que je suis prête à y consacrer toutes mes compétences, toute mon expérience et toute mon énergie. Mon engagement vient du cœur. Je crois profondément que pour servir la Suisse, il faut aimer ce pays et se soucier des personnes qui le font vivre.
1: Céline Amodru ei aschia la prima che fa pubblic seu interess per la successione de Guy Parmalin che calla con la fin d'ion. La fracciun della Partida Popolare Svizzera decide lui il 20 novembre candidaturas ufficiales a Konskins termette la finale e l'elezione che lui il 9 de dezembre. Ves Amodru de fa la corsa vigni elegida fusella la prima donna cusiera federale della PPS. Nus continuem cun in ulteriura survesta de novitats. Bua Cramontana mo bena grond due vinisser adunau per se regurdar la prima ga de las umfrendas de la noci de Silvester.
4: La commemorazione ufficiale delle unfrende dell'incendio catastrofale in una bar a Cromontana doveva aver lieu in un'altra vicinanca. Quai ha deciso il Cantun Valais su entrepliras du mondes da con familiars d'unfrendes. L'occurrenza fis stata planizzata da tiers del liu, nua che con familiars in per part venien semen per speciars in informazions da vart las unfrendes. E quai fis prencins con familiars sta emozional mein memia pesant. Per via da quai veng la commemorazione il 1 de gener 2027 ad avi liu in la vischnanca da Gron. Der l'incendi in la bar Le Constellation la notte da San Silvester in 41 persones mortes, 115 persones in venires blessades. Il settembre an bun 2100 persones dumanda asil in Svizzera. Comparia con la medema perioda da l'an passà, sai a quai in minus da destoc per cient. Quai a comunicia il secretariat da stadi per la migrazione. Las pliras du mondes sain derivadas da persunas dal Afghanistan su andà dall'Eritrea, l'Algeria, la Somalia e la Turchia. En la metropola tirca Istanbul a pliev già ferma procurà per inundaziuns. En blers quartiers sain chalés e vies sut aua, per part, aia erda bovas e plantas che sain cupiciades. Tenor medias tirkes saia inufant mort de las malauras. Las scolas ad Istanbul resten ozerades, las abitantes des abitants duain be iror casa, si saia absolutamein necessari. Suenter quil president american a annunzia chi detia massives explorations da chats da petroli e da gas natural in la Grönlanda, alla regenza locala contradic. Bain detia activitat da firmas americanas, tentant, na detia negines explorations massives, agic in representant al Ministeri d'Economia Grönlandais, em vers le mettura american CNN. I detia pitost blers projekts pipicens, tentant, posia ang durar ons, finche quels vengen operativs. Ordavant, aveva il president american Donald Trump pretendi, sin sia plataforma sociala, che detia ben prest tales explorations massives.
1: Ad Antones Vigneu Oc, Vargaulas Dudis.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Ad onz de masia un cula nova purgida palliativa per affons giovanils e lur famiglias che dato sgleiti da pi inon nel grigion.
6: Wenn man mit kleinen Massnahmen dazu beitragen kann, dass ein Kind wieder auf den Spielplatz spielen kann und wieder am Leben teilnimmt.
1: Quegi in delas iniziantes, con ella mi rende un po' più exact, cieca agit palliativ per affons munta. Ma avono dinza da quella region che sauda te las piscecces in Svizzera, Balzot, in Engiadina Bassa.
2: No ein sind ja schon meins in Postüppel la Fraktion de Strada Martina, weine forse in nostro comune l'occhi in sda al più bler forse imparò patesto per l'avvenir che non riven erde da vair au avonde.
1: Da vart masiras a lunga vista cui va il provvedimento d'aua de Beiber raccuenta il capo comunal. Aua de Zurangiu, dati e Ozbo.
0: La meteo.
4: Oz resta Laura per gronda par sui jiva, las temperaturas maximales entranter 20 grads a cuira, 19 grads in la surselva, 12 grads in l'Engiadina Bassa e 14 grads in el surseis.
1: La stanza de Caliras, Sciciras, Cascau Pitia, Vignels Confins, Laua e il Devantanda Scarta, il Grigion, Pitescia de Presente, una dinala, Tumlesca, il Pifec, acuta e la situazione el Svizz de Veulden adescet, nuacinza in stradau, ulteriuras masiras. Nus ven, reportau. Las proximas minutas udins da quella region che sauda tielaspi scetjas in Svizzera. Valzot, giudem l'engiadina bassa, nua caua ficenta stedi. Merens si la planizzazione de finanzas di zons vignens della Vischneunca Valzot datan divers projekts ene antorn laua de Beiber. Georg Luzzi.
7: Un invierno con paca naif, una sta con pacs dis de plövgia ed er l'uton relativ manch süd. Valzot non ascers da daua, o scel president comunal Peter Caviezel, ma a circunstanzas climaticas sco giusta manzuna mossen c'è un comun sto restal curaint.
2: Il motiv non est c'è novai nosa pel moment una acuta mancanza da daua, ma non stup c'è un papin avant, co ci podese sviluppar als prossims ans, e durant l'ultima sta, ci di stat una sta fitch sütte, con in an paca plövgia, e sur invierno er paca naif stat, vana Osa constata in dus lös ant il territori che no vessen mo fontanas chi spodes col temp provar ad incesar.
7: Il cusal comunal ad in quarta consentì un import da 20.000 francs per far masurazions scha quella fontanas danzur toton regular manch a avonda.
2: No ein sinches meins in possibile fraktion de strada Martina col comunin spitchens mo weine Fars in nos comun löchi ins da al Pübler, fars in paro pateste per la vignir, ce no riven erde de vair au a vonde. E per quai fai nos a questes maturazions. Ant in celes fraktions, remos, fna, seraplana, non esco in tante in giun tema, la vaine per moment sgiurisem au a vonde.
7: Durant uno o forse er dus ons vien mesurada la quantità d'aua e l'ura dicis als prossims pass, o scel capo do Valzot.
2: Pi bot nive fat masurazions a man, las eve simplemente durant l'inviernis masureva quant aua fornisce scene fontana, però in quel territori, su la, quae spiozzi, i si dablere naifsis, quae bot impossibili. Oz in dida e con masurazions automaticis, un dritz relativ simpel, ci si può installar, e quellens fornisce lor ad un in avandar c'è datas, ci si può lor ircongolar sur un più lung temp, cioè quella fontana is proprio adattata per fare le investizioni toccanti.
7: Ed a proposito investizioni, la planizzazione delle finanze del ZONS 2027 fin 32 del Comune di Valzot prevede grandi investizioni nei reservoir di Chlin e Seraplana ed eri la rinnovazione dell'inciasciamento per la frazione di Ramos. Aua resta di meno un tema centrale. Agir con ci des massa tard non è per Peter Caviezel la giusta strategia.
2: Ci dite cuore da voi il problema è di una massa tard. Noi siamo fin già osa l'andervia a sanar fontanas sul territorio della frazione di Ramos, sul Squenz, e siamo l'andervia fin già l'anno passato e quest'anno. E l'aveva in erdecis per una fontana ci aveva altri aua a mo perdere, quelle ogni ora sotto l'incesciamento, e giusto quest'anno vanno a decidere, no, quell'aua piglia in era mo ainti. Erce non vanno forse surabbondanza, ma è di meglio avere riserve sco avere schiars.
7: Ma è impossibile ci viene la pluvia, ma è impossibile ci viene blera naif, ma lasciarsi in quai non spoia, per quai essere pronti e preparati per un schiars. Questa è la strategia di Valzotti.

Quei è tutto il magazzino da mezzogì del 15 d'ottobre che veniamo preparati e presentati da Maria Fieli e da Giorgina Janchi, producente John Giri Flip. Nostro magazzino è massa autor per teclare, leggere, merà, inflessi, nostra panna web, ni via l'applicazione Play RTR. D'antone in hoi veni vergaules 12, toccan chi dat la masa ad evin. Hilarik, con us gratulein a nascides a nasci, il 15 d'octobre accompagna musica, vossa pausa de mesgi lanciata dat qual, cai de quart, vignus chun conta. Il blick. Ciao ciao.

0: Avais vus ingiavis da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Gia vijai musica live in l'emission u bain in la rait sin rtr.ch. Il concert sin gia vista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tra les indes e les dodes.

0: Vos Radio Dottorn in Gövge als 15 Oktober flotsche esse su questa frequenza e do se nins dallas gratulazions da dots.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Oggi cominciamo con una gratulazione per un 44° anniversario a Surinda Sent. Lura vens due anniversari a Duns, da 70 anni, una curaglia ed un amorissen. Per un altro anniversario a Duns, da 80 anni, gratulens oggi in casa San Martin a Trun. E da Schlanz potens gratulere oggi per un 83° anniversario. Mio nome è Tobias Faller, già vuoi a tutti i giubilari una bella giovgia e a tutti i taglien una pacifica posa da mesdì in nostra compagnia. Jon Fadri Carpanetti, da Surinda Sent, oggi anniversario da 44 anni. Bab, mamma e domenica con famiglia gratulation da cor, sto scritto sulla cartolina tot il buon sandà e fortuna. Al giavus de musica è una schnell polka di una formazione indigena, la Rümli Gang con 7000 Rinder.

7000 Rinder, una Schnellpolka della Formation Rümli Gang. Per l'anniversario dei 44 anni di Jon Fadri Carpanetti de Surinda Sent, già vissuto da sua famiglia. La prossima gratulazione va a Curaglia per Maria Flepp e la può festeggiare oggi il 70° anniversario. Questa gratulazione è una parola. Cara mamma, oggi festivesce sti te sia ton tavel anniversari. Nus vulain giavijar a ti da tut cor in cordial bien anniversari. Bia sanadat, ventira e bia plager per ils ons che vegnen. Nus vulain era ingraziar a ti da tut cor per tut quei che ti fase dine per nus, per tia gronda carezia, tia premura e per tut ils bials moments che ti regalas a nus. Ti fas aschi bia per nus ed eis per nus ina persona fech speciala e preziosa. Nus gia vijain a ti, ch'ei detti anche biars ons, plein sanadat, legria e bials moments ensemble cun nus. Gauda quei di special e lascia tei festivar scoti meretes. In cordial bien anniversari, cara mumma, e tutto il miglior per te sia ton taval anniversari. Cordial salis de ties figlias Liliana e Nadia cun Zelico e Florian. Tes biadis Jan, Luca, Lionel, Mael e de tium Robert. Nus tamain fech. Els tuats es devusen per Maria Flepp a Tiago Navarro cun Bonito Bonito.

Tiago Navarro, bonito, bonito, già visto per Maria Fleb da Curaglia, ci può festeggiare oggi a 70 anniversari. Se 70 anniversari può festeggiare oggi er Mariana Blumenthal da Morissen, sia famiglia gratulesce con queste lingues, de cor gratulainus a nostra cara mumma sinse sia tonta, nus engraziain ad ella per tutto il bien che la ha adina fac per nus tuts, per tutti il survecs equitaus per ascibia bunas traces en tia cugina. Stai sauna e lai godernus tei aung bia bialzons con tuat tia scarezzadas flures avon casa. Nus ven Facebook gente, quegia vision d'accord Oscar, Tesa Fons, Silvan, Maurus e Marina, con tia cara Beadia e Tescars Beadis. Elsa se vision per Mariana Blumenthal, un teug da contracant, siu cor e siu maun.

contracant «Siu cor e siu maun» per Marianna Blumenthal da Morissen, giovisò da sia famiglia per sia zatentivel anniversari. Un altro anniversario arduant, pognir feste gio oce trun in casa Sogn Martin. Clara de Plazes da Surain può feste gierlo oce sia ocentivel anniversari. Als conabitants, al personel e la nedra della casa Sogn Martin, giavusen alla giubilara Buma Sandet, contentezza, tot il bum per l'avenir e bgeres belles ures in casa Sogn Martin. Allo centevel de Clara de Plazes, da glenzi un touch del cor majdo de Surain, nias vich Surain.

0: Al coro viril de Brail, cul pez d'un pif, giavisò de Carlo Pfister per sia bab Lorraine Mathias Pfister Beer de Schlanz, ci può festeggiare oggi si anniversari dat 803 anni. E per WhatsApp, su menzionides quistes lingias qua, elle su menzionides invalader, senza de più commentari, a nos Christel, tuot il bun pel cumplion, giode teis di da festa oz, branclada ties figlias. Ed er oz survei naturalmente qualcun una tazza de RTR, rivede tres oz in buon'ora, es Marina Sonder de Charanz, ella regala la tazza ad Evelino Núñez de Schwamendingen.
1: Io les gratular a Evelino Núñez quello, ti complenesce oz e si se santin av l'anniversari, a già vigira del tot bun, oz lavora, aber bitalt vingel schon a santes. E ja.
0: Nus già vigens un bel anniversari ad Evelino Núñez de Schwamendingen, ci oz si a se sentunevel anniversari, bzer plagiar vide la tazza de RTR, e plagiar e muosses giure tot als otters ci mozza anniversari. Ci sorvegnan una gratulazione al radio, inclusiv giavis de musica. Colos pa osa ne peder tris. Nolo cient, venc, vence cinc trenta, o senza giavis de musica vocalo er per WhatsApp sul numero 079 200 70 07.

0: Musica svizzera Zoe, me voyage, vus da gleich las gratulaziums in Gövgia, als 15 Oktober. E nus gens osa direttissima su trun ter Markus Tomaschet. Buenas aires, ser Markus.
1: Buenas aires, Tobias. Jau les gratula a Lorein Matthias, sin si voi cionte trais avalon, la donna di oggi vizaina del to buona sanadat, tutto bien, contentiente a tutto bien per il futuro, con quei che la in una buona sorvesta ne vende schlanz di un segnau, l'essio sciai quella canzone del corvril del segnau, mio grigion e gli avvigel ad el a un'inabiala fiasta, senza intermiesti, a gli avvigel ad el tutto bien, quei vostri tutti.

0: Al coro viril de Zignau o cantò Miu Grischum, giavisò de Marcus Tomaget de Trun, per lo regn Mattias Pfister-Behr de Schlanz, ci può festeggiare ozia 830 l'anniversari. E ziva quella gratulazione, vignosa già la prossima gratulazione per ser lo regn, e quella gratulazione, quella vien de Braille, de ser John Giuseppe Albigni. Buona sera, ser John Giuseppe.
1: Buonasera, signore, io non le davo il nome.
0: E sono il Tobia Faler.
1: Tobia Faler, io voglio gratulare da tutto cuore a Lorraine Mattias Pfister de Schlanz, sinché ho giunto tre anni anniversari. Devirà ad il Tobia, buona sanità, perché stette in avanti con qualche loi. Noi siamo tutti buoni. Part insieme a una discussione sul top. Io sono stato fumel di Schlanz per una sede buona famiglia. La mamma aveva grandioso cor per me per quanto lasciava in crescere. A cui gli avevo amigini che lasciano in crescere. Io avevo sede da buona ricordanza di Schlanz. A per cui gli avevo a Lorraine Mattias Pfister. Buona sanità perché stetti in avanti su qualche soglia. Quella canzone aveva da lunas, da qualche anno cantava il pesto un piso, vesseo di Ubudien, appena cantava il corvo del Signau, una bellezza canzone, quando io lasciavo cantare aveva da lunas del corvo di Boel.

0: Al cor viril de Breil cun auras e lunas. Giavijo de John Josep Albin de Breil per Lorraine Mathias Pfister Beer de Schlanz, che può festeggiare oggi si anniversari dat 803 anni. E con colò Gens Ossa a Giovalta Rota Bruna ter Vendelin Cajochen. Buona sera, ser Vendelin.
1: Buona sera, Tobias.
0: A chi vuole sel gratulir oggi questa giovedì il 15 ottobre?
1: Io gratulisco alla cara Marianna Gavisla della Tobia, buona senata, sei una allegreiva, con sei sbiadi, a tutta un'intera famiglia, Gavisla Tobia, salit Vendelina.
0: E per la Marianna Blumenthal da Morissen, per il Zatentevel, è Gavisla una canzone del cor viril Lumnezia?
1: Già bene.
0: Nempe la canzone del Signon e quella taglenzosa. Grazie Fitch, Sir Vendelin, ed Adel in avent una bella giovizia a mezzdì.
1: Grazie Fitch, sta bene.

Al cor viril l'umnezia con la canzun d'il Signun, giovisò da Vendelin Cajochen de Giuvaulta per Mariana Blumenthal de Morissen ci può festeggiare oggi si anniversari da 70 anni. Vuste gleises gratulazions in giovia al 15 ottober. Der 3 gratulazions as possi il numero 920-2530. Che cos James Grunz, Close to You.

Las gratulaziuns sül Chanel Rumänsch, in Giorgia Ziamiz di, che cois l'ultima occasion de dir tres vos giavüschs, vossas gratulaziuns a quel cünci oz anniversari. E zieva trens già la büscia per chattirar cici survegnoz, las duas entregias libres pel bogna in giadigna. Al numero per dir tres las gratulaziuns es 900 20 25 30.

0: Vench passò l'üna in Gövgia al 15 ottobr che cois questo dalle gratulazioni sparoz o se trens la büscia or dalle gratulazioni ci sugni da sentoz qua c'in survegni eroz duas entregias libres pel bogn en giadigno scuol ed oz guadagna Jon Fadri Carpanetti da Zurenda Sent El survegn dos entregias libres pel bogn en giadigno scuol c'è vis bum divertiment Adele da tutti gli altri c'è mozza anniversari da nostra parte in cinota. Cordiale gratulazium, una bella festa. Edi a dia peroz, mio nome Tobia Faler, in avent un bel CMSD, e sta bene.
1: RTR, le gratulazioni. Il suento mezzdì da RTR. Con sempre verz. Scoveridas e hits Musica non-stop Messe insieme da nostra redattore da musica Annika Dermon

0: Gösta.
1: RTR. Musica per in Iscadin.
2: Per mai.
1: RTR.
2: Simplemein. Per tutti.

0: las novitats der RTR.
1: Questa stad ha in el Grischunda da pli in caps cun Chans da Montanera. E la Vischnanca da Tavao limitesce il dumber di edifici temporars durante il VEF. I elas duas, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. Questa stad ha da 32 cas nua che Chans da Montanera senza comportats aggressiv in verscar Chans en el Grischun. E quai sein war 10 cas da pli che la media da auters ons, a dice il veterinario cantonal Jochen Beart, sin dumonda dall'agentura de novitats Kisten STA. En la gronda part dals cas registrats ein ils Chans mors las persunas. Tenor il veterinario cantonal naia da na ginas pressuras greves. L'augment als Cas na saia tenor Jochen Beart becch alarmant, schins metta el in relazion cun il total dals Cas che dat min schon en el Grischun. Per il VEF da l'on proxim du ai la construcziun d'edificis temporars venir limitada. En tot vu la regenza lubir cien de vence cinch da quest edificis. Tenor comunicazion ai la vischnanca en tanzer vini cien de 46 dumondes da construcziun. Vencin projekts nein becher den pli las premisses in a survengen na gina lubiancia. Ils ulteriurs, cien de vence cinch projekts, possien venir realisats, scriva la Vischnanca da Tavau. Il dumber de edificis temporars durant il VEF sai a cresci sur ils ultims ons. E quai aia tenor la Vischnanca differentes consequenzas negatives, trantar auter per la segertat e per il traffic. L'autor svizzer Gerold Späth è morto in la Via Dicna da 86 ons. Sco sia casa editura scriva, saia el mort ier, pia dus dis avances anniversari da 87 ons. An conoscent è l'autor consunsta per romans sco Unschlecht, ni commedia. Per questes ovras alum da Rapperswil survegni plirs premis da literatura. Reglas pilucas per exportar armas saien ex num de besing per la segirtad de la Svizra. Da questa avis è l'Alianza Burgaisa ca oz presentasi a campagna per una revisiun de la legge da vartil material de guerra. All'Alianza fan part la Partida Popolare Svizra, il Center, la Partida Liberal Democratica, la Partida Vert Liberala ed Unions d'Economia e da Segirtad. Senza revisión della legge perdes la Svizzera las tecnologias e la sa vida che la dovra per sia defensión. Las votantas e les votants deciden il 29 de novembre en Chausa.
2: La meteo.
1: Oz resta Laura per gronda part su Iiva, las temperaturas maximales entranter 20 grads a Quira, 19 grads en la Surselva, 12 grads en l'Engiadina Bassa e 14 grads en el Surseis.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch cuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre Verz. Scuveridas. E Hits.

0: Las novitats ter RTR.
1: Questa stad ei en el Grischunda da pli in caps cun chauns da Muntanera. Ed in Allianza Burgaisa ha oz presentat ses arguments per la revisiun de la legge da vart il material da guerra. I las trais per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Questa stad ha da 32 cas nua che chauns da Muntanera seins a comportats aggressiv in vers carschauns en el Grischun. E quai sein war 10 cas da pli che la media da auters ons. A gic il veterinari cantonal Jochen Beart sin dumonda da l'agentura da novitats kisten STA. En la gronda part dals cas registrats ein ils chauns mors las persunas. Tenor il veterinari cantonal naia da nagines plessuras greves. L'augment dals cas na saia tenor Jochen Beart becce alarmant, schins metta el an relazion cun il total dals cas gidat minch on en el Grischun. L'autor Schwitzer Gerold Späth e mort en la Via Ditschna da 86 ons. Sco sia casa editura scriva, saia el mort ier, pia dus dis avant ses anniversari da 87 ons. An conoscente l'autor con Sunsta per romansco Unschlecht, ni commedia. Per questas ovres, alum da Rapperswil survigni plirs premis da literatura. Reglas pi lucas per exportar armas sein ex num de besing per la sagirtat de la Svizzera. Da quest avis e l'Allianza Burgaisa ca oz presentasi a campagna per ina revisiun de la legia da vart il material da guerra. All'Allianza fan part la Partida Popolare Svizzera, il Center, la Partida Liberal Democratica, la Partida Vert Liberala ed Unions d'Economia e de Segertat. Senza revisione della legge, perdes la Svizzera le tecnologie e la savida che la dovra per sia defensione. Las votantes e les votants deciden il 29 de novembre in causa. Per salvar la banca Credit Suisse alla Confederation avant 3 ons stricià u reduzì il bonus del cader. Quest passa è sta legal, ma usa decidì il Tribunal Federal. Sina banca, che è rilevante per il sistema surveng agit del stadi, na dascia quest agit bec venir duvrà per pagar il bonus dals managers, uscia l'argumentazione del Tribunal Federal. Or davant alla preinstanza, il Tribunal Administrativ Federal decidì a favur da 12 persones pertucciades che han fatto recurs contro l'annulazione del loro bonus.
2: La meteo.
1: Damaun comincia il diso e gif, il suenter mesti pudesse l'ora localma in dar nivel spes. A quera e da scuol raiva la temperatura damaun fino a 20 gradi, a sa meden e da muste dati temperaturas da fino a 19 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai.

0: Las novitats der RTR.
1: Che la Confederazione ha striccià il bonus del cadre della banca Credit Suisse è sta legal. Ed in Allianza Burgaisa ha oggi presentato ses arguments per la revisione della legge da parte del materiale da guerra. E la squatter per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Per salvare la banca Credit Suisse alla Confederazione avant 3 anni striccià o reduzì il bonus dal cadre. Quest pass sia sta legal, a usa decidì il Tribunal Federal. Se una banca che è rilevante per il sistema surven agit dal Stadi, na dascia questa agit bec venir dovrà per pagare il bonus dals managers, uscia l'argomentazione del Tribunal Federal. Or davant alla preinstanza il Tribunal Administrativ Federal decidì a favor da 12 persone pertucciades che han fatto recurs contro l'annullazione del loro bonus. L'autor svizzer Gerold Späth è morto in la Via Dicna da 86 anni. Sco sia casa editura scriva, sia el mort ier, pia, 2 dies avant ses anniversari da 87 anni. An conoscente l'autor consun sta per romansco Unschlecht, ni commedia. Per questes ovres alum da Rapperswil surveni plirs premis da literatura. Regles pi lucas per exportar armas sein ex num de besing per la segirtat della Svizzera. Da questa vis è l'Allianza Burgaisa ca oz presenta sia campagna per una revisione della legge da varte il materiale da guerra. All'Allianza fan parte la Partida Popolare Svizzera, il Center, la Partida Liberal Democratica, la Partida Vert Liberale ed Unions d'Economia e da Segirtat. Senza revisione della legge, perdes la Svizzera las tecnologias e la savida che la dovra per sia defensione. Las votantes e les votants deciden il 29 de novembre in Chausa. Prest 1 milione persunas an fage diever da brevs digitales in l'applicazione della Posta Svizzera. Da pil avri, tuccia la brev digitala tar il provvedimento da base. Sco la Posta scrive in sia comunicazione, cresce la domanda per tals servecs digitals. Per quai veia ella schlargiar sia purgida, danof, duai era esser possaivel d'emplenir formulars, sco per exempel annunzies per abitaziuns, direktamein en l'applicazion. Plinavant duai era dar in a funktion per sutescriver documents elektronikamein.
2: La meteo.
1: Damaun comenza il di sui aiv, il suo intermezzi pudessi l'ura local main dar nivel spess. A quera e da scuol raiva la temperatura damaun fino a 20 graz, a Sameden e da Muste dati temperaturas da fino a 19 graz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kun sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

musica per Lina Schadin. Per Tai. Per Mai. RTS. Simplemein. Per tutti.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Tavauli mit esche begents temporars durant il proxim VEF. Strihels bonis als managers della Credit Suisse sta legitim gira der cira federala. Alexander Kildes blessesche push per il trenament per la nuova stagion de speed scarpel la terschola d'Achilles. A Pitard essens sin visita tir Ida Spindler, che vus curtis struf che via dicna che la.
2: Posso di non mostrare un perdizzo letto, poi da fatta mo in bottiglia, poi cucinare al cieto, poi li letto, poi star su, am trarente, da vare se ci vesti, tutto è besuletto. E qua non può mincindo da mieta.
1: Da letz can varga cien, letz en rars. E le sciunia son Gergine Janchi, bella buonasera. In vista al proxim VEF refusesce tavau 25 baguettes temporars. Adel limitesce il diember de difezis durant il Forum Mondial d'Economia sin 121. Anvirs il giornal regional de DSRF a Severin Bischof, il plidader de la Vischneunca de tavau, explicau las rajuns.
3: Der Landrat hat sich entschieden, um die Obergrenze einzuführen, weil man in den letzten Jahren festgestellt hat, dass die temporären Bauprojekte zunehmend gewachsen sind, dass es immer mehr gegeben hat von denen. Und das führt dann zu mehr Verkehr, zu mehr Personal, das in Davos ist. Und um das eindämmen und auch die negativen Begleiterscheinungen, die das mit sich bringt, einzudämmen, hat man die Obergrenze festgelegt.
1: Ils projekts per baguettes temporars tavau en vini giudicaita nor in system de punkts. Durant il VEF en ils devos onza dina de pli localitans existentes venides transformadas ni realizadas temporar, ascia che l'executiva de tavau metta us l'emprima ga ina limita. Mi dents in palancau nazional, nua che la dercira federale aiuda sufficientà cun bonis intorn il collaps della banca Gronda CS. Maria Fiali cu las novitats.
4: Per salvar la banca Credit Suisse, alla Confederazione avant 3 ans stricià u reduzì ils bonus del cader. Quest pass a esta legal a usse decidi il Tribunal Federal. Sina banca, che è rilevante per il sistema surveng agit dal stadi, nadascia quest agit bec venir duvrà per pagar il bonus dals managers, uscia l'argomentazione del Tribunal Federal. Ordavant alla pre-instanza, il Tribunal Administrativ Federal decidì a favur da 12 persones pertucciades che han fac recurs contro l'annulazione da lur bonus. La SRG-SSR ha concretizzato il prossimo passo delle misure che la sto realizzare per spargnare fino al 2029 var 270 milioni di francs. In il settore dell'amministrazione, della tecnologia e della produzione duain 202 place venir stricciate. Il settore duain venir centralizzato. Scola SRG ha comunicato duain uscire venir spargnati 41 milioni di francs. Ordavant alla SRG-SSR già a settembre annunzia mesires de spargn che per tutt'un era la singoles regiuns linguisticas. En tut duain uscia a partir de l'on proxim prest 300 places cumplaines venir stricciades.
1: Export d'armas gen in Napoles. La girtat de la Svizzera segi indispensabel de schlucales regles pi export de material d'uerra. Quai gi in alianza burgheise cu las partidas PPS, Center, Liberal Democrats, Vert Liberals et Unions d'Economia. A quell'alianza ha lanciau il combat per ingela fin november all'urna. Giancarlo Candinas.
5: Se girtat moderna trova leges modernes. Con cuoie con ulteriori slogans, ha il Comitè lanciato sua campagna per la votazione federale del 29 de novembre. Il Consiglio federale del Parlamento vuole schlucare gli export di materiale d'uiara dentro autertir la fornizione. Token de queue stiaven interpreses d'armes schweizeres, bo fornitiares können in conflict armau. Per 36 schinumlai Stadis partenaris, cui in Stadis de l'UE ni el Stadis Uni, due si quoi esser pusseuvel de nief. La popolazione decide davart la proposta, so enter che in comite zenester arrimnau con successo de scriptions incontra las leges pi liberales pe export d'armes e material d'uiara. Als Atterens argumentation, che la situazione geopolitica sogli semidada e che le regole per export de material d'uiara stoppien per quei diventare più flexibles. Senza revisione della legge, perdessi le Svizzere le tecnologie e della sua vita che le trovi per sua defensione.
1: La voce e la plema d'inca valeu scoindi il spimarcanz e la letteratura della Svizzera tudesci il zon 70-80 e in stulides paradina.
4: L'autor svizzer Gerold Späth è mort in la via Dicna da 86 ons. Sco sia casa editura scriva, saia el mort ier, pia, dus dies avances anniversari da 87 ons. An conoscente l'autor consunsta per romansco Unschlecht, Nicomedia. Per questas ovres a lum da Rapperswil serveni plirs premis da literatura. In Albania continuation ils protests da juvenils contra la situazione insupportabile in scolas e contra la regenza del prim minister Edi Rama. Su enter charplines tranter la polizia ed els demonstrants in la capitala Tirana aia usa era da demonstrazions en trais ulteriures citats. In la citat Korča eines demonstrants de nor rapports da medias bita krapa e molotov cocktails in scolas. Il Parlament a Tirana ha per via della violenza sin via stuscià la sessione che era planizzata per oggi.
1: Ed è un sport corto anche la nuova stagione di ski in Ceiva se blasesce il specialista di speed Alexander Kilde, Jean Pushpay.
4: Il skiuns norvegiais Alexander Kilde ha sciarpà sia targiola d'Achilles e croda per via da qua e da nova main ora. Scola Federazione de Skis Norvegiaisa ha annunciato sei a Kilde crudà durante l'entrenamento a Cile. Già or davant a LG in una crudata greva a Vengen il 2024, su entre quella e el per la fin del 2025 puspe tornà in la Coppa Mondiale. Anche avanti il Gius Olympics a Eldentan stui interromper la stagione.
1: D'Antone si vignò 7 minuti a svergau la sciuna, cos'era è un con inviati el vergau a con in sguard e a venì.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Essen stais in visita a La Vintier, Ida Spindler, nascida in 1924 in Italia, ses genitors randulins in giadines che in emigrais entre la prima guerra mondiale. Dalla giadina o el mun, in vetta de varga in centanea massa historia a historias perpetnizadas us en incudis.
2: Non a quinta giovaneiada da qua di, ma qua ne usa quinta, non so quanta ziada, non sarà più dai. No, quinta giovaneiada. I svezzi ci hanno bisogno da qua di dire, di accettare l'usra raisci. O se c'è con qui scude, sanno esce un po' la possibilità di dire la verità, o se non hai più di quinta reo.
1: A noi essere stati in Stusavia, in un centro fa da plica mo patrazzo che va per innovazione che due gida a spendere a managi spurils e le montagne.
6: Chi va per centro da dire di che senza chi c'è fa. Chi va per centro da sostenere quelli che hanno quei anim di interprendere, che hanno quei anim di bene o via, non è un patrazzo a pilone, che vuole sbogliare un po' a cuore, e che quelli vengono sostenuti e che quelli hanno le risorse per centro da da se vi mettere in tuo chi vuole.
1: Voce lungo al futuro, mera os la prognosa da Laura.
0: La meteo.
4: Deman comincia il diso e jif, il suo intermezzi pudessi l'ura locale ma andare in nivel spes. A quera e da scuola raiva la temperatura da maun fino a 20 gradi, a sa meden e da muste dati temperatura sta fino a 19 gradi.
1: Su enter questa stand de caliras, sciciras, con munconza d'aua, de pavels, centra du monda, con l'agricultura de meun vesa o. In a du monda che se centra pirca mai. C'è sligiazions, strategies dati, du mondas che ficentan il centro di innovazione per l'agricoltura de montogna, che se sample in Val Stusavgia, Atena. In centro che colligia agricoltura, scienza e economia, sviluppescia idee spil survivor del smanagi spurils montagnarts. Ania Furgare s'antupada con la meina fecenta de quel centro.
7: Il centro di innovazione per l'agricoltura de montogna. Sapi bo fa miracles, sapi bo strionà ne otir la plievgia, gi amanda de plazzas, kain master in persistenza, e maina setza i menagi puril. Il center sapi denton porgio sustegn in forma de sa vida ed expertisa. Pia, musa e sustegni differentes variantes co ils menages purils e la montagna san deventa pli persistents. Per exempel, cun diversifica.
6: Pi divers che menage ai, ni pi divers che in agricultura ai, ton sil nivel economic, che sil nivel ecologic propi delle interacciuns dentro le plantes, ni dentro gli animali, etc. Pi bia diversità che ai e pi persistent che ai, anzi si dat in a Ja, in der Stadt extrem ist kaum als Forse kun quella cultura pi da success che kun cella ed in sisteme ed in pi ja resilienz che le pi divers.
7: Ai fetchi pi a essen da bagassi in ultriura purgida. Sco per exempel cultivar legums sper la produktion principala da carn. Es in nivel regional sa pi na diversifikation ve effekt positivs e gida che l'intera region sa veni pli persistenta. Declara la donna da 30 anni da Surain. Quai, agilu epus pa un effect positiv sin il singuls menagis. Impur, che producesce per exempel legums, se ves vender quels ad industrie dalla region. Quei exempel dalla diversificazione muossa fec clar. Amanda de plazzas e siu team anqueren buscitazions per problems isolai, sco per exempel mo per la scicira da questa stat. Mo bain, a una perspectiva pli holistica, pli complessiva.
6: Adina naturalmente ein sehr ciao la mirada del clima ein sehr ciao quale de mondes ecologiques in esligizione mo persistente si vien prin considerau als aspects ecologiques aber e economics naturalmente l'ambizione propi de dem flash legizions ca an bo in quesen effect meme negativs per se auto
7: ela è persuadida ca detti legizions da win-win e scho quesa di tot auto che sempre da sviluppar e da realizar. Ma il Centro di Innovazione è già lanciato, è venuto fondato da ogni non. E trova a dire un po' di tempo di sviluppare progetti di pilota e di sve presentare strategie persistenti. Ma chiaro, sai di già ossa, ha detto bo la legislazione per l'agricoltura da montagna. Nessun recept comprovato per tutti gli menaggi. La fine mira sai di rinforzare pure e pure di prendere sette in teme un duro destino.
6: Io penso che un po' di tempo di dire che c'hai fa. I va per suentere da sostenere quels che hanno quei anim d'interprendite, che hanno quei anim da bagna via, namen per c'è pilon, c'è voles bugien in proa o cuoia, voles bugien produci linzes, ni c'è sa eo. Et che quels vengono sostenere, et che quels hanno le risorse per suentere da se vi mettere in tuon con chi volen.
7: Et da scia speranza mantenere le esistenze purilas e le regioni da montagna.

0: Inna dunna varga in Centenea, schins contonge l'alta via decina de cena d'usons, sco i de Spindler de Lavin e in massa scebegiau in sia vita privata, in seu contorn. Silmon, a perché sia historia, sia historia, sco feia de randulins all'Italia, lu al mondo artistica a Parisa, di una vita dira, sco d'una persona con tre si treis affons, il zons si sonta in Svizzera, vom in mai in amblidonza, e de baus per petnisau en in codisch. Al scriptur Jürg Wirth ai de Spindler raquintau or de sia vita de Varga in Centenè. Florin Juan, de Wart, co questau, parella a Pigliautur.
1: Cun sias 102 ans sto Ida Spindler en chaduna in sia cisa a Lavin. Fortuna e geologia, scui fent de survivor malattias, scui eruosa de poder viver con una certa indipendenza.
2: E poi ad una moccia minare può stare un perdito su letta qua, o se brici, o se sono contenta che non l'aiuta mes figli de se brici, qui dici, ma schlue pos di non mostrare un perdito soletto po da fatta morire in bottiglia si sto esser po cucinare al cieto poi rilete po star su am trarente da vai ci vesti tutto be soletto e qua non po mincinde da mieta u se ci po di scor be da fortuna te normai
1: e totuna es la vita da dona Ida pel giornalist e scrittur Jürg Wirth ci sto era la vign una fascinanta
3: naturalmente. Ed è una terra lunghezza di vita, ha vivuto blere robe, blere differenti robe, ha una erfata al schnuff, da c'è, e stuvi cominciare forse dal nuff, e qua era fitch interessante per me.
1: E usce è nato qui scudo col nome Randolina, plegni storges or della vita da Dida Spindler. Crescita su è la cu, as podes dir classica Randolina. A Piacenza, in Italia, scu figlia da genitors engedinais. Il temp d'infanzia sai sto per ella un bel, erscia il fascissimo e ciagionò per sia famiglia a grands disgusts. E li stess, una algordanza, e già donida quinto da quist temp, ne pe curcia tua zia famiglia tornava per las vacanzas in avosin in Giadigna. Con una quarta prelezium del Cudes da Jürg Wirth.
3: Dort stieg mir in einen langsamen Zug der in jeder Station hielt, bis wir endlich die Mittagszeit in Tirano eintrafen. Vor dem Grenzübertritt fürchteten wir uns immer ein wenig, waren nervös und angespannt, obwohl wir Schweizer Pässe hatten. Stellten uns vor, dass uns die Zöllner zurückschickten und nicht in die Schweiz reinlassen wollten. Jede Tasche kontrollierten sie ganz genau, ob da nicht noch irgendwo ein Rädli Salami sei, das wir in der Schweiz zu
1: schmutzen. Usche Storges es chatte il Kudus sur de sia vita, usche i de Spindler. Ed erscha i sai a sto mi chattent un po' grev da du dir las domandas del scriptur, sai a l'experienza da poder quintir las Storges sti da una bella, usche la duona da cende duas ans. Ersa e ella osa contenta da nasto vai repeter usche geras votas las Storges.
2: Perché se nal sabbiade ci niven, non le tots li stes, ma certe d'un geon, non a quinta giovaneiada da qua di, ma qua ne ho usato quint'anni, non so quanta ziada lo sarà più dai. No, no, quinta giovaneiada. I svezzi ci hanno bisogno da qua di dire, di accettare l'usso raisci, un po'. O se c'è con qui scudo, sanno è un po' la possibilità di dire la verità, i versi che ci d'estate, o se non hai più di quint'anni.
1: Con si accende due anni, è già tutto un po' più plem, o se è Ida Spindler. Er unde sies Hobbys prediletz, il Leger, nu funziuma più se simpel cu da più bot. Ed erscha ella ege bilet una part de sia cudes Randolina, grattagio saial.
2: Ena gusti des simpli scocidei, simplement quinta, scoci no vendi scoli in sembres e quinta erenti cudes più o meno.
1: Con un po' di più tempo, leggerò ella e regge il resto da sia cudes, giudant mince pagina con sia storges ed il portrets or da sia vita.
0: Randolina Ida Spindler aus dem Engadin in die Welt, il titel del codice in casca vos vesser gno chef and udi a leger de pli de la donna de cena d'usons. Udi a vase, se ves del remenent el telesguard de cusera e... Da plida della, venivon la sissin, essere fin.

0: A quai è tutto del magazzino della sera del 15 d'ottobre che veniamo preparati e presentati da Maria Fieli e da Georgina Janchi, producente John Giri Flip. Nos magazzin è massa autor per tecla, legger, meram, fleis, con visitanus in nostra pagina webni e via l'applicazione Play RTR. Tantone si vigne u ven vergaula schun, toccan la mesa, accompagna musica, la fin de vies gi de lavur, la mesura direcziun la sis, ven lo sportiva, denter auter, cul profi, mountain biker, Vital Albin, ca a bena qual noc senza sien, de vosel.
1: Uonde schon se viu de la chance che miez che sei sta ni boet. Quei moment che hanno detto che se bo sta aus ero con son levigiaus che se veve la final mein. Che se aveva un tic planizzato quasi il mio futuro, da voi ero semplicemente quasi in spicciato, che se veniva in parte.
0: Ecco, vai, us propri vinevon, us che l'equipe Tömus prolungesse bu il contratto con l'Umnezian. Raccontera nos, suenter la masa.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun cosa in mon, buona sera. La Stat al Canton Grischun registrau 32 in caps cun tions de protezion, 10 de pli che la media de plirsons. Al bia agi in tion mordiu in Christian en combas ni braccia. Al veterinari cantonal Jochen Beard dei tia l'agentura de novitats Kisten SDA. I ha denton dauna gines blessures greves. Al veterinari ai denton bo inquietaus del diember. Quei sa geniac 10% de las mordides de tions che dat per on el canton. Pel vef de l'autoron alla superstanza de Tavau limitau els projects de construcción temporars sin ciem venciacciun. Ella agi refusau 21 projects ca agen bo adempliu les pretensions, ai num en ina comunicación. Quai ai l'emprema ga ca Tavau a definiu ina limita maximala. El diember de baguets temporars durant el vef s'agi crescius als de vos ons, a quai a tenor la vischnonca differentes conseqüences negatives d'entre auter per la segertat e pel tràfic. L'iniziativa cantonala per Danès Blotz è reussida. Quai a la canzleia cantonala comunicau. Bien 15 miliciacien sottoscripcions valoivles s'agien venides inoltrades, varga ciunga ad applica necessari. Con l'iniziativa veng avon al pievel è un bo en conoscent. La vicepresidenta della Partita Popolare Svizzera e consigliera nazionale, Céline Amodru, vuol diventare consigliera federale. Quai alla politica de 47 ans annunciau oz avon les medias a Ginevra. Céline Amodru è con quai l'emprema che annunciau de candidat per la successione de Guy Parmela. La fracción de la PPS decide als 20 de novembre de varsa es candidaturas oficiales pel Consell Federal. L'Assemblea Federale elegia als 9 de dezembre al successur ni la successura de Guy Parmela. Tonda mai, tocca la proxima ga.
0: Ina bella saira cum RTL.
2: Kurz entre le sis, con usudin è un de quella region che sa un de tirle spiscecchies in Svizzera, Valzot, in Engedina Bassa. So entre le stante de Calira, Ascecira, Regia, Nigina Munconza, Daua, Acuta, d'Anton, gi il capo comunal.
3: No stupciani in papi in avant, co ci podese sviluppare al prossimo zanz, vene osse constatare in dus leus, c'è no vessenamo fontanas, ci spodese col tempo provare ad incesciare.
2: De vart masiras a lunga vista cui va pil provvediment daua de Beiber, raquinta Peder Caviezel. Bugen convusa un in momentet tras quale giv sera, Gherginei Anki.

0: A quella gruppa plüsche si vignon quart vergau la sis. La stand de Caliras, Schichiras, Canschau Piti, vignils Cumfins, Laua, davantada Scarta, el Grigiun pitesche de presenda una dina la Tumlesca, il Pifetia cuta e la situazione el Zviz de Veulden a de Schet, nu a quinza in stradau ulterioras masiras nus vein rapportau. Las proximas minutas udinze da quella region che sauda ti las pischetjes in Svizra. Valzot, giudem l'Engedina Bassa, nua caua ficenta stedi. Merens si la planizzazione de finanzas dils ons vignens della Vischneunca de Valzot datan divers projekts en ei entorn laua de Beiber. Georg Luzzi.
1: Un invien cum pacanaif, una sta cum pax dis de plövgia ed er l'uton relativ manch süd. Valzot nun nascers da daua, o scel president comunal Peder Kevietzel, ma circunstanzas climaticas sco giusta manzuna mossen c'è un comun sto restal curaint.
2: Il motiv non è che non vai nosa pel moment una acuta mancanza da daua, ma non stup c'è un papi in avant, co ci podese sviluppare als prossims anz, e durant l'ultima sta, ci di stat in sta fic sütte, con in un paca plövge, e sur invierne il paca naif stat, vana Ossa constata in dus lös ant il territori che no vessen mo fontanas chi spodes col temp provare ad incesar.
1: Il custal comunal ad in quarta consentì un import da 20.000 francs per far masurazions cha quella fontanas danzur toton regular manch a avonda.
2: No ein sinches meins in possibile fraktion de strada Martina col's comunins pitchens mo weine Farsi in nostro comune l'occhio in da al Pübler, farsi in paro patteste per l'avvenir che non arrivano erde da vair a vonde. E per cui fai nostra questa smaturazione. Tanti in cielo sfrazioni, remos, fna, sereplana, non esco in tanti in giunte, ma la vaina per il momento sgiurisce a vonde.
1: Durante uno o forse er due anni viene misurata la quantità d'aua e l'ora di cis al prossimo spasso, c'è il capo de Valzot.
2: Più volte ne aveva fatto misurazione a mano, la si aveva semplicemente durante l'inverno, si misurava quanta acqua fornisce una fontana, però in quel territorio, su là, queste più otto, e si dava le naifi, è quasi impossibile. Ho sentito che con misurazioni automatiche, un indirizzo relativ semplice, ci si può installare, e quello fornisce loro ad ogni domanda c'è data, ci si può loro ricongolare su un più lungo tempo, cioè quella fontana è proprio adattata per fare le investizioni toccanti.
1: E a proposito di investizioni, la planificazione di finanze del ZONS 2027 fin 32 del Comune di Valzot prevede grandi investizioni sui riservoirs di Chlin e Seraplana ed eri la rinnovazione dell'inciasciamento per la frazione di Ramos. Aua resta di meno un tema centrale. Agir che ci desma sa tard non è per Peder Kevietzel la giusta strategia.
2: Si dite cuore da voi il problema è di una massa tard. Noi siamo fin già oselander via a sanare fontanas sul territorio della frazione di Ramos, sul Scoins, e sanare via fin già l'anno passato e quest'anno. E l'aveva non deciso per una fontana ci aveva altri aua a mo perdere, quelle ogni ora sotto l'inciasciamento, e giusto quest'anno vanno a decidere che quell'aua piglia in era mo ainti. Erce non vanno forse surabbondanza, ma è di meglio avere riserve sco avere schiars.
1: Ma è impossibile ci viene la plövgia, ma è impossibile ci viene blera naif, ma a lasciarsi in quai non spoia, per quai essere pronti e preparati per ons schiars. Questa è la strategia di Valzot.
3: Puls del Grigion.

Ad il petard con quella il bamboleiro del Gypsy Kings, speranza che sia saltata direzione fin del G del lavoro, scesa in cever la comandabile parte di quella Gievgia. Merenza ancora una buona, ulteriore sera di Balapei con Jux sin Pestet Europei, che sera in cever la fase della Liga della Conference League, il terzo importante turnier su Enter Champions at Europa League, restano le due Davoses, speranza svizzera. Lugano a Thun. Lugano, che meina sovrana la tabella e la Super League, riceve cusera il Balapeis de Rotter Stern Belgrad. Il Serb Sanskolz tassinese giuina fulminante partenza la nuova stagione vitir e ni arrivai con gronda esperienza internazionale el Tessin. Lugano, Rotter Stern Belgrad riceve schon in quart von la set. An der Wende des 9 in der Kampion Schweizer de Thun in Aktion. Sils Kampions kann definitiv de pli breges in quella Stadion che la Vergada specia in a greve Mission Ordeifer incontri il Club Hollandais de Twente Enschede. Die Vigene sperren, dass die Clubs Schweizers fetchen andanta a buona figura e la Campagna Conference League. Canceva Cusera. En 6 minuti datiles, 6 a mezza.

0: Vustet leus il Jarch Musical che presenta oz in nief portatun chi datta pi il Cercladur 2026. In a LP, in disch compact, sco è la possoivla d'arte cargagiu la musica via in code. Il ja in projekt Alfred Künzler, in chirurg pensionau che stat us a Lü, en Valmisteir, ad il musicist de profession Stefan Britt che habitescha medemamein en Valmisteir. Dus kein incantai a fascinai de la musica jaura a ca amper quai realisau que nief portatun col titel Miravillus. A von Varga zum Konton sere e il spiritual Hans-Peter Schreich plein Marvelles. Per teus il plissi sum de la tiara tudestia es el arrivaus en Valmisteir scoplevon, a ampriu den conoscer a carezza la val, si es habitontes es es habitons. El eis interessaus a s'engajaus fetch per la cultura indigena, a den conoscer per quai e bain ils componists de la musica sil portatun. Aschia per exempel la famiglia Oswald, con Freddy e Sarin. Ils Oswalds ein forse ordeifer la Valmisteir il pli en conoscent nom de famiglia.
1: Quai una gronda famiglia de Misteir, als Oswalds e cocidera cun bläs jauas in postul cun las grondas familias, e c'en una famiglia nudera gronda pi bort, als bläs

0: Cecis a fa bain e als jauas anqua da lunga in Kletschko lur musica. E bleras as ias chansuns venian a dünna de ciao chantatas.
1: Vini velu oder in a familie musicala, as era schon il bab de Fredi Oswaldin in musicist?
0: Ma, bei bort, deran tuats musicists in al schmöd, cisa pensa in a vor, avant 50 ans, Venus duas cors da baselge reformats, duas cors da baselge catholics, un cor majda, un cor viril, no ven la musica union, da fuldera cerflu, la musica instrumentale Aurora, da Santa Maria Valciava, la musica Concordia, da Mestaia, la musica da juvenils, Musica Rom da Santa Maria Valciava era una musica da juvenils della Valainte e da Müstaia. Idera potne giunci in ufea in giuna musica. E osasco componist als Oswalds ladera un frar da ses Bazzegna, quale era il Sarin Oswald, cioè er fat musica, però cioè er stu ie io la bassa.
1: Il Sarin ebu viviu che in la Val?
0: Sì, el es na schüe Müstaia, el es stat postilion culas charozas da chaval sur il forn, ma coce des nu introdut l'auto da posta, lura ein del sons weinsch, la dera a fin, cun sia lavur, la al stuvuie, a quaira e cerca otra lavur. E a fat lura musica la a e dirigi un mantun musicas instrumentales, lura gruppas da musica populara, ea componu.
2: Aschia a Sarin Oswald, per exempel, e componu il marsch Valmora.

Nossa bella Val Müstair, in Valse da Jon Pitschen Walter, kei dan flas in il Nief porta tun cun musica ord la Val Müstair. Müravigliuus, a schia e la num, ad jeu ai astiau presenta quella vus, prezianas auditures, brezai auditurs. Il clarinettist Stefan Britt, ensemen cun Madeleina Küng, Kontrabass, a Josef Bachmann agli Akkordeon, han registraus in quel quitordisch compositions de musicans de la Val. Grazie agli engagi da Alfred Künzler, in Segund Indigen, che habitesche a Lü, a che ama nau l'entir projekt, a si gartigiau da realisai una platta da vinil ad in disc compact, ad è il cover deriva din pictur da Hobby Jauer, Linard André. Ja va giugost presenta a vus in Nief Portatun ord la Val Müstair, a per la fin udina un ulteriurs schatz giu de quel. Jeu, Hugo Scher, titel adia, a restai interessai alla musica.

L'Arch Musical. Il lieu per discors da musica. La saira ter RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redaktore da musica, Annika Dermont.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun cosa in mon, buonasera. La Stat al Canton Grischun registrau 32 in caps cun tions de protezion, 10 de pli che la media de plirsons. Al bia agi in tion mordiu in Christian en combas ni braccia. Al veterinari cantonal Jochen Beard de cia l'agentura de novitats Kisten SDA. I ha denton dauna gines blessures greves. Al veterinari ai denton bo inquietaus del diember. Questa è già 10% delle mordite di Tions che dat per on el cantun. Pel vef dell'autoron alla superstanza di Tavau limitau els projekts de construzione temporars sin 120. Ella ha di refusau 20 projekts che agen bo ad empliu les pretensions, ai nom en ina comunicazione. Quai è l'emprema ga che Tavau ha definiu ina limita maximala. Il diember de baguets temporars durant il vef s'agi crescius als de vos ons, a quai attenò la vicinonca differentes conseqüences negatives d'entre auter per la segertat e pel trafic. L'iniziativa cantonale per Danès Blotz è reussida. Quai alla canzleia cantonale comunicau. Bien 15.100 sottoscripcions valoivles s'agien venides inoltrades, varga ciunga ad applica necessari. Con l'iniziativa veng avon al Pievel e un bo en conoscent. La vicepresidenta della Partita Popolare Svizzera e consigliera nazionale, Céline Amodru, vuol diventare consigliera federale. Quai alla politica de 47 ans annunciau oz avon les medias a Ginevra. Céline Amodru è con quai l'emprema che annunciau de candidat per la successione de Guy Parmela. La fraczione della PPS decide al 20 novembre di varsa le candidature ufficiali per il Consiglio federale. L'Assemblea federale elegge al 9 de dezembre il successore ni la successura di Guy Parmela. Tondo mai, tocca la prossima ga.
0: La Saira ter RTL. Con sempre Welts. Scoverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein.

ti strenge la gulla e non lascia gridar. Is di squarda vestiz clers, per ti sveramo più bain, da bindels reflecta.

sulla via il flatsch. Ina vo es resta dalla viera dal fratsch, ina vo es resta quell'asper sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. Is di squadra.

Anna Junz, da palottis vida vellos, da placats ed acciuns. In avò es resta sulla via un flacci, in avò es resta dalla viera dal fracci, in avò es resta quell'asch per sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va, in avant con sessanta, em du mont sci nu bastes, prop c'è na con quaranta, nu fuss, nu scher, velta bonda nos böt. O vaina propi da ciuffer il temp in quel möt. In avò es resta sulla via un flacci, in avò es resta dalla viera dal sfracci, in avò es resta quell'asper sentiment, ci stringe la gu.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. E tot mortal che se declina, è un astimai en tiu possess. A nous,

D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è'l sun stat, c'è'l sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, bütem flüm alla riva.

Or dal chalender dal paur. Curcial nüvel va vers Samignun, va in tri d'ora in Grischun. Curcial nüvel tira vers Buclina, va in bel'ora in Engiadina.

L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl è schina malsogna, mo dolce, de suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, è sco in legn, el cor, lu penetrada, fa ella leu strien. Culeva, è scafida, ti biala, l'amur. Ed en tiu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart. E mince cor scumbeia la giania, baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa els cors schluppar.